In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: semplicemente ovunque.
1: Sono le 3:03.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

a dire no. Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

punto. Semplicemente ovunque. Sono le 4:02.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Senti

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: e 57 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore, isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.
1: Il

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui ha a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: Milanese.
1: Sono le 8:04.
2: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Sipario sul G7 di Evian, Trump definisce il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi, difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Mi sembra che Futuro Nazionale abbia chiuso un'alleanza con il centrodestra votando 5 volte con la sinistra, e io non mi sto ponendo il problema. Per vincere le elezioni serve governare bene e il resto sono alchimie. Così Meloni al termine del G7, rispendendo però vannacci sui femminicidi, quel che pensa riguardo l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato. Ma a chi parla premier, se vuole parlare con me mi contatti, commenta l'ex generale. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio della donna, indagato nell'ambito della nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Intervistata dentro la notizia su Canale 5, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Forse è un campanello d'allarme per dire che è il momento per tutti di abbassare i toni, prosegue l'avvocato, facendo riferimento a lettere, mail e attacchi sui social. Da oggi, oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova di italiano, la scelta sarà tra 7 tracce, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grido di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nel 4-1 della Norvegia sull'Iraq, doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 contro la Croazia. Comincia anche il Mondiale delle Stelle con la partita. Gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca solo Cristiano Ronaldo al 6° e ultimo Mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È morto intanto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e Bernard Danti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo e per la condanna dell'antisemitismo o delle fake news, a partire proprio da quella della storia. È tutto per il momento, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto,

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Due minuti, un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
5: Sono le 10 e un minuto.
6: Trump a Versailles, ospite di Macron, firma l'accordo con Teheran. Al via oggi la maturità, la prima prova scritta, il G7 delle convergenza Evian, accordo storico Stati Uniti-Iran a sostegno dell'Ucraina, l'arma aereo nella notte a Kiev, Europa e Ucraina produrranno sistemi di contraerea su licenza americana, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo iraniano Massoud Pezeshkian hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa mercoledì sera. Trump lo ha firmato durante una cena a Versailles con Emmanuel Macron. Cari maturandi, in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio video postato sui suoi canali social in occasione dell'inizio degli esami di maturità. Questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere, apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori tutto questo e non avrete nessun problema. In bocca al lupo, ha aggiunto Meloni. Si è concluso a Evian il 52esimo vertice del G7 a guida francese, 3 giorni di fitti colloqui che hanno ridefinito le priorità geopolitiche ed economiche globali, mettendo a segno alcuni risultati inaspettati sul fronte della sicurezza internazionale e dell'innovazione tecnologica. I sistemi di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno distrutto 52 droni che volavano in direzione di Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sergei Sobianin. E infine lo sport, con i mondiali: Uzbekistan-Colombia finisce 1-3, Ghana-Panama 1-0, Inghilterra-Croazia 4-2. Per i tre leoni, doppietta di Kane, gol di Bellingham e Rashford. Portogallo-Congo 1-1, sconfitta all'esordio per la squadra del CT Cannavaro. I colombiani vincono con reti di Muñoz, Luis Diaz e Campaz, pari momentaneo di Faizaleu. È tutto per il momento, buona giornata e buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
7: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
8: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore, isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

0: Zizou.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui ha a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: Sono le 10 e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie, Conte a tutto tondo a DN Talks, aperti senza preclusione a forze moderate, Pannacci maggioranza verrà diluito. Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, dal Pakistan Teheran riaprirà immediatamente Hormuz. Maturità 2026, al via l'esame con la prova d'italiano per 527.000 studenti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dal perimetro della coalizione progressista all'invio di navi nello stretto di Hormuz, passando per la legge elettorale, Roberto Vannacci, che se entrerà in maggioranza verrà diluito. È un Giuseppe Conte a tutto tondo, quello che parla a DN Talks, il programma YouTube del DN Kronos. Intervistato dal direttore Davide Desario, il presidente del Movimento 5 Stelle ha iniziato col mettere le mani avanti su chi farà parte dell'alleanza anti Meloni, o per meglio dire a favore di donne e giovani, ma non ha risparmiato neanche attacchi alla Presidente del Consiglio, tanto per il suo rapporto con il presidente americano Trump, quanto per la durata del suo governo, che sì, è sicuramente un punto di merito, ma anche di criticità, considerato che in 4 anni non ha fatto nulla, ha detto l'ex premier. Per gli esteri ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump, che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti d'America revocheranno il blocco navale, ha scritto sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà con il sostegno del co-mediatore Qatar l'ulteriore firma in Svizzera venerdì 19 giugno. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno l'area del blocco navale USA nello stretto di Hormuz. Cronaca, con la prova di italiano inizia oggi, giovedì 18 giugno, l'esame di maturità 2026. I candidati all'esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto a quelli del 2025, 524.415. La prima prova propone 7 tracce suddivise in 3 tipologie. Per la tipologia A, analisi del testo, saranno proposti 2 testi narrativi o poetici dall'Unità di Italia a oggi da affrontare con comprensione, analisi stilistica e riflessione personale. La tipologia B vedrà il testo argomentativo con 3 tracce che spazieranno dalla storia alla filosofia, ma anche ambiti artistici, letterari, scientifici, sociali ed economici. Gli studenti dovranno sviluppare una tesi solida e coerente. E con la tipologia C, infine, l'attualità. Ci saranno 2 tracce su temi contemporanei per far emergere personalità, consapevolezza civica e capacità critica. La prova avrà una durata di 6 ore con obbligo di permanenza minima di 3. Il punteggio massimo è quello di 20 punti. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha lanciato attraverso ADN Kronos un messaggio ai maturanti. La maturità presuppone che voi studenti, in modo molto sereno ma anche in modo determinato, siate consapevoli dei vostri talenti e riflettiate su quello che avete imparato, su quello che avete acquisito e su come ciò che avete imparato e acquisito può al meglio valorizzare le vostre abilità, le vostre potenzialità. Valete tanto, è il momento di tirar fuori il vostro valore. Economia. Il Partito Comunista al governo a Cuba ha approvato un pacchetto di riforme economiche destinato ad ampliare lo spazio dell'economia di mercato. Il provvedimento giunge nel mezzo della grave crisi che colpisce l'isola, aggravata dalla pressione politica ed economica degli Stati Uniti, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato. La decisione è stata presa al termine di una sessione plenaria straordinaria tenutasi a La Habana. E chiudiamo con lo sport: la Colombia batte l'Uzbekistan del CT Cannavaro per 3-1 nel match della prima giornata del gruppo K dei Mondiali 2026. A Città del Messico la selezione sudamericana sblocca il risultato al 40esimo minuto, così da salire a 3 punti e guidare la classifica del girone davanti a Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che non si mangiava mai fuori di casa, almeno che non ci fosse un compleanno.
3: I'll protect you

0: velocemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per consentire le operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. File anche in carreggiata opposta, quindi verso Milano tra Saronno e il bivio per la 8 Milano-Varese per traffico intenso. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Cormano e Viale Certosa per un incidente avvenuto in direzione Torino e altre code tra Pero e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. 5 km di coda sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della Milano Meda. Sulla tangenziale est è un incidente la causa dei 2 km di coda tra l'area di servizio Cologno e Cologno Monzese in direzione Latosole. Rallentamenti sulla statale 470 della Valle Brembana, siamo in provincia di Bergamo, per lavori di sfalcio erba tra Villa Dalmè e San Pellegrino Terme nelle due direzioni. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione ferroviaria per rimane sospesa sulla linea Pavia Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti, ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: Sono le 14 e 56 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Assessore della Regione Puglia si dimette, ora devo proteggere i miei figli. In Francia il premier Sébastien Lecornu chiede test antidroga per collaboratori dei ministri. Forti disagi sulla linea Roma-Napoli quest'oggi, con ritardi anche di 90 minuti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Grazia Maria Starace, assessore pugliese al turismo, si è dimessa nella giornata di ieri in serata. Indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi, Starace ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione Antonio De Caro. Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti, tuttavia ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe assessorili, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che io ho sempre attribuito alle istituzioni e che riconosco in questo momento all'istituzione di cui faccio parte, ossia la Regione Puglia. Tuttavia, in questo momento devo essere libera di raccontare le mie verità e di tutelare la mia famiglia dall'esposizione mediatica che ha assunto la vicenda, che mio malgrado mi vede coinvolta. Oggi sento il dovere di difendere il mio nome, la mia storia, la storia della mia famiglia, e posso farlo solo avendo la possibilità di dimostrare la correttezza del mio operato, ha detto Starace. Per gli esteri, il premier francese Sébastien Lecornu ha chiesto ai ministri di organizzare test antidroga obbligatori per i loro collaboratori. Il premier ha inviato una circolare ai ministri con tale richiesta. Il consumo di stupefacenti da parte di funzionari pubblici rappresenta una vulnerabilità personale suscettibile di essere sfruttata da gruppi di pressione, da reti criminali o da manovre di ingerenza, ha scritto Lecornu nella circolare. Il premier ha anche chiesto ai ministri di trarre le conseguenze adeguate in caso di risultati positivi. La cronaca, ritardi e disagi sulla linea ferroviaria Napoli-Roma. Oggi, giovedì 18 giugno, la circolazione sulla linea alta velocità è fortemente rallentata per danneggiamenti sulla tratta da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. I treni a alta velocità, sottolinea il gruppo FS, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Dalle 8.30 di questa mattina la circolazione ferroviaria è comunque in ripresa dopo il danneggiamento dell'infrastruttura avvenuto intorno alle 6.50. I tecnici di RFI sono intervenuti tempestivamente per ripristinare la piena funzionalità della linea. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero stati cavi tagliati e un furto degli stessi. Economia, PNRR, scadenze e controlli ispettivi. ANIEF al tavolo del Ministero. Ai nostri microfoni Daniela Rosano del sindacato.
3: Si è svolta ieri al Ministero una riunione sulla rendicontazione dei progetti PNRR. Come sappiamo, molti dei termini sono stati spostati al 15 ottobre. Il problema, come sempre, è quello del supporto alle scuole, perché ovviamente sono arrivate tantissime richieste da parte delle scuole e non sempre è stato possibile evaderle da parte del Ministero, che però ha garantito che tutte le richieste che verranno segnalate da parte nostra, dei sindacati, verranno risolte. Quindi la soluzione è appunto quella di segnalare alle proprie sedi territoriali, qualora ci fossero difficoltà rispetto ai problemi della rendicontazione dei progetti, e queste saranno direttamente condivise con il Ministero per trovare una risoluzione.
1: E chiudiamo con lo sport. Iniziano le partite della seconda giornata della fase a girone ai Mondiali 2026. Oggi la Svizzera affronta la Bosnia in una delle sfide del gruppo B. La squadra del CT Jakin ha pareggiato a sorpresa all'esordio contro il Qatar, mentre i bosniaci hanno guadagnato il primo punto della loro Coppa del Mondo contro i padroni di casa del Canada. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70 e 80. La passiamo tutta qui, la musica più bella degli anni 70 e 80. Non diciamo in assoluto, come ho già detto in altre occasioni, la migliore in assoluto, ma
4: tante belle canzoni che è una vita magari che non ascoltiamo. Ciao cari, tutto a posto? Ben ritrovati anche oggi con questo nuovo appuntamento di Golden Classiche. Anche oggi i 70 e 80 i protagonisti. Oggi ci sarà una bella programmazione. Sì, sì, lo confermo e lo sottoscrivo anche. Golden Classiche, appuntamento per gli amanti della musica funky, soul, disco, molto disco ultimamente, ma anche pop e rock. Insomma, la bella musica, quella che incomincia con la M maiuscola, come dico spesso e volentieri. Una breve passeggiata di un'ora in questo arco di 24 che vede il protagonista subito la prima canzone per incominciare veramente alla grande. Cool and the Gang.

Cosa particolare di questo album è che è stato il 15° della loro carriera musicale, album inciso in studio, questo era del 1983, uscito quasi alla fine dell'anno del 1983, grande canzone che avevano puntato tanto per farla diventare number one nella classifica americana, ma non ci riuscirono, perché ci fu un'altra canzone sempre dello stesso album che invece riuscì nell'intento, e vale a dire Joanna, ve la ricordate? Ah, che bella che era, mannaggia. Quando si punta su una canzone poi se ne va un'altra, l'importante è far sempre grande successo, eh? L'importante sì, l'importante è sentire la bella musica, in questo caso con Elle

0: Ma lui per gli amici si fa chiamare Billy. Ma realmente non è il suo nome, il suo nome è William Martin George. Nato nel 1949, comunemente chiamato Piano Man, perché si divertiva a suonare questo pianoforte, ma anche perché era stato protagonista in un film, se non ricordo male, ma anche in un album che era uscito nel 1973. Qua siamo un pochettino più recenti, 1985. Nel Golden Classic passa anche questo genere musicale, quella che vi dà la possibilità di sorridere un pochettino canticchiando anche canzoni che non sono stati dei grandi hit, neanche dei grandi golden, ma sono canzoni che fa piacere di ascoltare. Dai, io sono sicuro che questa canzone qua vi ha reso per un attimo belli contenti, dai, eh? Anche perché quando c'è Billy Joel è difficile andare su canzoni brutte. Ce n'è qualcuna che è un po' lenta, All for Lena, una un po' rockettara, però niente di particolare. Ma se no ce ne sono tante, tante molto molto belle che abbiamo sentito nel nostro appuntamento, che sta per arrivare alla prima pausa, e ci arriviamo in compagnia di questa formazione qua. Oggi sono molto elettronico. Lo sentite? Miss Manhattan.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Ma quanti bei ricordi dietro certe canzoni. Oh, io mi sono un attimo appisolato ricordando quando misi per la prima volta questa canzone alla radio, tanto tempo fa, era il 1981. Primi passi all'interno di uno studio radiofonico, ma non solo io sono convinto che tanti di voi che stanno sentendo la trasmissione hanno avuto un passato da DJ o da speaker radiofonici. E questa è una canzone che sicuramente anche loro ricorderanno. Magari non sapevano, come non lo sapevo io, che la cantante è stata Sharon Russell. E comunque la formazione del gruppo dei Metropol non è stato altro che un finire della musica particolare italiana, la famosa disco spaghetti, con l'inizio della musica italo-disco, quella che è stata conosciuta in tutto quanto il mondo per apparizioni veramente importanti, canzoni che hanno lasciato comunque un certo segno, canzoni che fa sempre piacere di ascoltare. Questa è stata anche la prima apparizione di Francesco Puccioni sul palco di questa con questa canzone, presentandola insieme ad altri due soci che erano, adesso non me li ricordo bene, ma Alfesta e Claudio Giusti, mi sembra di ricordare. Va bene, bella canzone. Questa è stata una versione un po' più lunga del classico, perché il 45 giri durava 3 minuti e qualche secondo. Questa invece va avanti ancora per un attimo, ma siamo noi però che ci fermiamo per un attimo. Sì, perché torneremo subito dopo con altre belle canzoni.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80.

0: da spostare quella macchina targata Milano. Ormai non esistono più le targhe con le province, o ci sono in parte quelle piccoline che si vedono a fianco nella parte tonda. No, perché questa è una tipica canzone che andava in discoteca, e nelle discoteche classica era la frase del DJ che diceva: c'è da spostare la macchina perché stavo ostruendo l'uscita, quindi il proprietario di quest'auto deve andare a spostarla. Almeno una volta dite la verità: nella vostra vita è successo di sentire un annuncio da parte del DJ che in quel momento vi stava facendo magari ascoltare la musica di JCD, ed in particolar modo con questa canzone che era Get On Up? Ah, ok, mi è già successo, va bene. Era il 1983, anno importante per lui, perché questa canzone comunque è stata uno dei famosi riempipista, come si diceva tanto tempo fa. Come in quegli anni c'erano un altro gruppo importante che si erano fatti conoscere veramente la grande. Senti qua che cambio che abbiamo fatto, grazie alla mia regia meravigliosa. Siamo passati a sentire la musica di KC and Sunshine Band. Questa è That's the Way I Like It.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

faccio una confessione dove perderò sicuramente qualche estimatore. Anche se io amo la musica funky, soul, disco, qualche bel pezzo pop, qualcosa di rock. Io li ho sempre odiati, i Casey and Sunshine Band. Mi sono mai piaciuti. Però poi man mano che ascoltavo le loro canzoni, beh, dicevo, ma questa però non è male. Ma neanche questa è brutta. Questo è un pezzo favoloso. Sono un po' cambiato effettivamente. Sto invecchiando e si dice che si diventa più saggi quando si dice che la musica è bella. Beh, quella di Casey and Sunshine Band è in assoluto la più bella. Anche perché comunque hanno fatto canzoni che sono diventate parte importante della nostra crescita. Dai, diciamocelo. Questa è stata una di quelle che abbiamo incominciato a conoscere. Era del 1975. Eravamo piccoli piccoli. Almeno io ero piccolo piccolo, avevo 10 anni. Però già mi ricordavo di questo ritornello, perché questa è stata una canzone comunque molto molto importante del loro repertorio. L'abbiamo sentita in questa trasmissione, dove ora, per incanto, arriva una data molto molto particolare, perché porta ancora nello show la musica dei Level 4.

0: era inglese, copriva diversi ruoli nel mondo della musica, passando dal rock alla new wave, al jazz, al punk. Questo è stato il primo album uscito, era quello del 1981, quello che si chiamava Level 42, e da questo album è sicuramente la canzone più rappresentativa, che era quella che abbiamo ancora in sottofondo. Schiaccio su questo tasto e senti, senti qui che cosa arriva di canzone, mamma mia, Tracy Webber, artista completissima, perché aveva la particolarità che ascoltava una canzone una volta e la seconda riusciva a riprodurla perfettamente. Un mostro sacro. Ascoltiamo con Soul Shop.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: storia, la vita di Quincy Jones. Grande, grande, grande. Lui è un arrangiatore, è un direttore d'orchestra, è un produttore discografico, è un trombettista, è un compositore, è un attivista statunitense. Ma è diventato importante perché ha prodotto l'album di Michael Jackson. La gente se lo ricorda per questa cosa qua, non considerando il fatto che su 76 nomination al Grammy ne ha vinti 26. Quindi così è passato inosservato. Vabbè, poi ha partecipato anche a un evento un pochettino meno impegnativo, comunque produttore esecutivo per, non so, vi ricordate la serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air, dove c'era quel pazzo scatenato di Will Smith? Beh, c'era lui che ha fatto da produttore in questa sequel televisiva spettacolare, bellissima, carina, dai, non aggiungiamo altro. Invece a livello musicale, beh, quando dite Quincy Jones, uno in automatico va a Hay No Corrida, che secondo me è il pezzo più importante che ha fatto conoscere Quincy Jones al grande pubblico che ama la musica di un certo livello. Naturalmente anche lei fa parte del nostro Golden Classiche. Bella storia oggi, mamma mia quante belle canzoni. Attenzione, tenetevi forte perché le prossime due sono una più bella dell'altra.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

so voi, ma io andrei avanti ancora per almeno un quarto d'ora a sentire questa canzone, che ha un testo un po' particolare. Lui si è comportato male con lei o viceversa, adesso non è specificato bene nella traduzione. Ti sei comportata male, allora vado via e corro, corro, corro, corro. Questo lo diceva nel corso della canzone Roy Ayers e Quibity, è un album che si chiama Lifeline 1977, canzone che sicuramente era la più bella dell'album. Questa è la versione un po' più long, la long version, quella che durava anche 7 minuti e rotti, a differenza di quella che era nell'album, che durava 3 minuti e mezzo. Mi ha fatto piacere ascoltarla, spero che la stessa cosa sia capitata a voi, cioè il fatto di aver sentito questa canzone magari dopo tanto tempo e averla amata come al primo ascolto. Bella canzone. Questo è il Golden Classic, come ho già detto in tante occasioni, lo spazio dedicato alla musica degli anni 70 e 80 che arriva. Mi era preso un coccolone prima perché ho detto, caspita, sto guardando le informazioni di questa canzone e siamo nel 1991? No, non può essere. Mi sono documentato meglio, era il 1977. Va bene, appuntamento che va avanti con una delle più belle voci anche dance del mondo. Si chiama Chaka Khan.

0: questo è stato il primo grande singolo, quello che si chiama I'm Every Woman, canzone poi ripresa anche da tanti altri, però diciamo che l'originale, che è questo qui, è sempre un gran bel pezzo da ascoltare. Notevole, notevole, come anche il prossimo gruppo che arriva, che chiuderà il nostro Golden Classic. Si chiamano Shack Attack. Vi dice nulla? Questa è la canzone bella, dai.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: In questo caso è una grande canzone perché, oltre che esserci la cantante Jill, c'è Bill Sharp, ma c'è anche un certo Algero. Ragazzi miei, qua non si scappa. Quando ci sono questi grandi nomi, il successo non può che essere più che immediato. Allora, siamo arrivati alla conclusione del nostro Golden Classic con questa canzone, leggera da ascoltare, una di quelle che magari vi ha fatto anche piacere di ascoltare perché magari era tanto tempo che non l'ascoltavate e questa trasmissione vi ha dato questa possibilità. Grazie di essere stati qui anche oggi con questi 60 minuti dedicati alla musica degli anni 70 e 80 dalla voce di Marco Del Weis. Beh, rimanete sempre su questa radio perché oltre a questo appuntamento ce ne sono tanti tanti altri belli. Ok? Ma noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic. Ciao a tutti quanti!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Sono le 16 e 2 minuti.
2: Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, da domani in Svizzera i primi colloqui Stati Uniti-Iran. Exit, revisione della presenza statunitense in Europa in 6 mesi. Maturità tra le tracce pavese, brancati e calabresi. Ne parleremo tra poco dopo davvero una breve pausa. Restate qui con noi.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Giovedì 18 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ho appena firmato il memorandum a Versailles. Trump annuncia di avere sottoscritto l'accordo con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavolo vicino a Macron. Gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato. Da domani in Svizzera, nella località montana di Burgenstock, i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Ad ospitare la firma in Svizzera è il Pakistan, paese mediatore assieme al Qatar. Andiamo a Evian. Durante il vertice del G7 il presidente americano è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei, lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Gli europei insistono chiaramente che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è falso, ha aggiunto. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Nella notte, attacco missilistico su Kiev, persone nei rifugi. Intanto il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Annuncia oggi una revisione del Dipartimento della Guerra della durata di 6 mesi che esaminerà la presenza militare delle basi americane in Europa fino a 6 mesi, ma potrebbe essere anche meno, ha affermato Hegseth durante una riunione dei ministri della difesa della NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte incoraggia gli alleati europei a un maggiore sforzo sulle spese per la difesa verso un incremento del 20% in un solo anno, ma serve di più. Torniamo in Italia, oggi la prova della maturità, 528.000 studenti alle prese col tema di italiano, tra le tracce Cesare Pavese, l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica con un brano del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba e la necessità dei confini. Ai maturandi è proposta anche una traccia sull'intervento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente, ancora Vitaliano Brancati con i piaceri, mentre per l'attualità il concetto di incanto di Usman e il sapere. Raccontare la scienza con un intervento di Dianucci. La cronaca, pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Caserta. I treni ad alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. Tra i treni a alta velocità direttamente coinvolti, quello partito alle 6 da Firenze Santa Maria Novella diretto a Napoli Centrale e quello partito da Napoli Centrale alle 7.45 con destinazione Milano. In chiusura vogliamo in America i mondiali di calcio. Ieri doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 con la Croazia. È iniziato il mondiale delle stelle con le partite di ieri sera e della notte italiana. Messi goleador con una tripletta. I giocatori più attesi non hanno deluso, stecca solo Cristiano Ronaldo al sesto e ultimo mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Nella notte il Ghana ha sconfitto 1-0 il Panama e la Colombia ha superato 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Oggi ora italiana alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, tutte 2-0 punti. Alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 di notte Messico Sud Corea, una partita che deciderà il leader del gruppo A, entrambe a quota 3 punti. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per $9.000, ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: e 59 minuti.
1: Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, da domani in Svizzera i primi colloqui Stati Uniti-Iran. Exit, revisione della presenza statunitense in Europa in 6 mesi. Danni alla linea alta velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Giovedì 18 giugno, andiamo in Francia in primo piano. Ho appena firmato il memorandum a Versailles, Trump annuncia di avere sottoscritto l'accordo con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavolo vicino a Macron. Gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato. Da domani in Svizzera, nella località montana di Burgenstock, i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Ad ospitare la firma in Svizzera è il Pakistan, paese mediatore assieme al Qatar. Andiamo a Evian. Durante il vertice del G7 il presidente americano è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei, lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Gli europei insistono chiaramente che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è falso, ha aggiunto. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Nella notte, attacco missilistico su Kiev, persone nei rifugi. Intanto il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Annuncia oggi una revisione del Dipartimento della Guerra della durata di 6 mesi che esaminerà la presenza militare e le basi americane in Europa fino a 6 mesi, ma potrebbe essere anche meno, ha affermato Hegseth durante una riunione dei ministri della difesa della NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte incoraggia gli alleati europei a un maggiore sforzo sulle spese per la difesa verso un incremento del 20% in un solo anno, ma serve di più. Torniamo in Italia, oggi la prova della maturità, 528.000 studenti alle prese col tema di italiano, tra le tracce Cesare Pavese, l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica con un brano del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e la necessità dei confini. Ai maturandi proposta anche una traccia sull'intervento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente, ancora Vitaliano Brancati con I piaceri, mentre per l'attualità il concetto di incanto di Usman e il sapere, raccontare la scienza con un intervento di Bianucci. La cronaca, pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Caserta. I treni ad alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. Tra i treni a alta velocità direttamente coinvolti, quello partito alle 6 da Firenze Santa Maria Novella diretto a Napoli Centrale e quello partito da Napoli Centrale alle 7.45 con destinazione Milano. In chiusura vogliamo in America i mondiali di calcio. Ieri doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 con la Croazia. È iniziato il mondiale delle stelle con le partite di ieri sera e della notte italiana. Messi goleador con una tripletta. I giocatori più attesi non hanno deluso. Stecca solo Cristiano Ronaldo al sesto e ultimo mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Nella notte il Ghana ha sconfitto 1-0 il Panama e la Colombia ha superato 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Oggi ora italiana alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica. Tutte 2-0 punti. Alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 di notte Messico Sud Corea. Una partita che deciderà il leader del gruppo A, entrambe a quota 3 punti. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio, code per incidente sono segnalate al momento sulla tangenziale est di Milano tra lo svincolo per la Paullese e l'uscita di via Rubattino direzione Lecco. E sempre a Milano ci sono code anche sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sul percorso urbano della A4 per traffico code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano nelle due direzioni. Vi ricordo che sulla sulla 1 Milano-Bologna, questa notte dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e San Donato Milanese verso Milano. Sulla A8 la Milano-Varese invece dalle 21 alle 5 non sarà percorribile la carreggiata in direzione di Milano tra Solbiate Arno e l'allacciamento con l'autostrada A36 Pedemontana Lombarda. Con lo stesso orario sulla diramazione Gallarate-Gattico resterà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la A8 dei Laghi verso Milano e Varese. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
6: Oggi è giovedì 18 di giugno 2026. Io continuo a sperare che il nostro condizionatore faccia il ghiaccio, ma non lo fa. Lui fa il possibile, però le apparecchiature fanno anche loro il possibile per tenerci caldo. D'inverno si sta bene qui, d'inverno si sta bene, tanto più che la direzione non accende neanche caloriferi perché stiamo sempre molto bene. D'estate, nonostante il condizionatore che l'abbiamo comodamente in tutti gli studi e in tutti gli uffici, qui negli studi dove ci sono i microfoni si fa fatica, fa molto molto caldo. Poi io sono uno che soffre esageratamente il caldo, provate a pensare un po' come sto. Va bene, dai, io vi faccio stare bene però con la buona musica qui al centro della musica. Io sono Angelo Moscara in questo giovedì. Bene, cominciamo immediatamente con il brano che porta il titolo di Sideways. Lui è Charlie Puth con Coco Jones.

Sad Ways è il brano che ci siamo ascoltati per l'appunto per Charlie Puth insieme a Coco Jones. Allora, amici, in questo giovedì 18 giugno 2026 al Centro della Musica, naturalmente con Angelo Moscara. 18 giugno, molti compleanni, perché è il compleanno di Fabio Capello, allenatore di calcio, prima calciatore e poi allenatore. Amanda Lear, Amanda Lear che è del 39, finalmente sappiamo quanti anni ha Amanda Lear. Poi c'è Vincenzo Montella, Amanda Lear del 1939, Vincenzo Montella, anche lui ex calciatore e ora allenatore della Turchia, Paul McCartney, grandissimo, e Marcella Bella. Il 18 giugno 1983 esce l'album The Police, Synchronicity, fu l'ultimo album della band, l'album è diventato il maggior successo commerciale del gruppo e ha venduto 8 milioni di copie nei soli Stati Uniti. Pensate che ai Grammy Awards del 1984 l'album ha ricevuto un totale di ben 5 candidature, trionfando in quelle relative a miglior performance rock di un duo o di un gruppo, migliore interpretazione vocale di un gruppo e miglior interpretazione dell'anno per questo singolo che ci andiamo ad ascoltare.

Appuntamento radio.classic, si ascoltano sempre degli stupendi brani anni 70. Uno di questi è quello che abbiamo ascoltato in questo momento, che è appunto Man Games per John Lennon. L'abbiamo ascoltato naturalmente, io vi ricordo le frequenze, ormai le sapete a memoria, in FM 88.15, 89.10, 88.8. Abbiamo la possibilità, vi diamo la possibilità, se avete l'apparecchio giusto, di poter ascoltare Radio Punto in Da Plus sia in Lombardia che in Piemonte che in Emilia Romagna. Vi diamo anche la possibilità di vederci. In che maniera? Basta avere una Smart TV collegata ad internet, andate nel sito di Radio Punto e lì ci vedete e sentirete la musica di Radio Punto, i colori di Radio Punto sono insieme alla musica. Lo potete fare anche col vostro smartphone e lo potete fare anche andando sul nostro sito col vostro computer. Potete anche interagire con noi. 379 100 2645 è il numero magico per poter stare insieme a noi, perché se stiamo insieme, diceva Riccardo Cocciante, ci sarà un perché.

0: Per il primo appuntamento con Radio.Classic abbiamo ascoltato You and I, un brano storico dei Delegation. Lo abbiamo ascoltato naturalmente qui da Radio.FM 8815 8910 888. Lo potevamo ascoltare e lo possiamo ancora ascoltare in futuro, sempre in musica digitale, in brano digitale, in suono digitale, cioè in DAB Plus, su tutta quanta la Lombardia. Basta avere un apparecchio DAB e attenzione anche su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Possiamo vedere Radio Punto in che maniera? Basta avere una Smart TV, ormai l'abbiamo tutti, basta che sia collegata ad internet. Ci sono due maniere: la prima andando sul nostro sito, cliccando Radio Punto TV, la potete così vedere in tutto il mondo, o se no sul canale 833 HBB TV. Dopodiché potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete anche andare sul nostro sito di Radio Punto, perché è molto interessante, ci sono delle notizie, le novità, notizie sui cantanti, ma c'è anche la possibilità di vedere Radio Punto. Poi potete vederla anche sul vostro smartphone, basta andare sul nostro sito. La televisione di Radio Punto si vede anche sullo smartphone. 379 100 2645 è il numero di WhatsApp per poter interagire con noi. È arrivato il momento del disco estate. Questo è un disco storico dell'estate, proprio più estivo così di così non si può. Stiamo parlando degli Spliff, il brano è Carbonara.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, code per incidente sono segnalate al momento sulla tangenziale est di Milano tra lo svincolo per la Paullese e l'uscita di via Rubattino direzione Lecco. E sempre a Milano ci sono code anche sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sul percorso urbano della A4 per traffico, code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano nelle due direzioni. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Bologna, questa notte dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e San Donato Milanese verso Milano. Sulla A8 la Milano-Varese invece dalle 21 alle 5 non sarà percorribile la carreggiata in direzione di Milano tra Solbiate Arno e l'allacciamento con l'autostrada A36 Pedemontana Lombarda. Con lo stesso orario sulla diramazione Gallarate Gattico resterà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la A8 dei Laghi verso Milano e Varese. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Fast Love per George Michael qui con noi, qui al Centro della Musica, in questa tarda primavera, in questo inizio estate. Mancano ancora due giorni e poi siamo in estate. Bene amici, abbiamo parlato di carbonara, però si parla anche di gelato, perché in questo momento vedo anche in giro molti che invece di andare al self service o al bar si mangiano un bel gelato, perché il gelato è come un piatto di pasta, diciamo, ecco, e poi d'estate è bello fresco. Però attenzione che è stato fatto il gelato alla carbonara, sì, esiste davvero. Perciò abbiamo parlato di carbonara, parliamo di gelato. Che il gelato alla carbonara è stato fatto da Andrea Fassi della storica gelateria Fassi. Ha creato un vero gelato ispirato alla carbonara, con tuorlo d'uovo, pecorino, pepe e persino guanciale come guarnizione. Poi c'è lo chef Max Mariola, che ha presentato un gelato gusto carbonara durante il SIGEP di Rimini, reinterpretando il celebre piatto romano in versione dessert. A Milano c'è la gelateria Gusto 17, che ha proposto una limited edition di Carbonara Day, diventata famosa per la sua originalità. Facciamo uno e facciamo l'altro. Mangiamo un bel gelato alla carbonara. Si parla di estate, e allora l'estate di John Wayne, lui è Raphael Gualazzi.

0: Bene amici, l'ora in mia compagnia termina qui e così abbiamo passato 60 minuti di buona musica insieme con degli stupendi brani e con questo brano che è un po' di tempo che non sentivamo, quello di Raffaele Gualazzi. Bene amici, allora appuntamento a domani che è venerdì, io rinnovo l'appuntamento, ci sentiamo domani sempre al centro della musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, a te Lilia.
1: Ascoltaci su Radio

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: 7 e 57 minuti.
1: Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, da domani in Svizzera i primi colloqui Stati Uniti-Iran. Exit, revisione della presenza statunitense in Europa in 6 mesi. Maturità tra le tracce pavese, brancati e calabresi. Ne parleremo tra poco dopo davvero una breve pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Ho appena firmato il memorandum a Versailles. Trump annuncia di avere sottoscritto l'accordo con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavolo vicino a Macron. Gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato. Da domani in Svizzera, nella località montana di Burgenstock, i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Ad ospitare la firma in Svizzera è il Pakistan, paese mediatore assieme al Qatar. Andiamo a Evian. Durante il vertice del G7 il presidente americano è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei, lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Gli europei insistono chiaramente che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è falso, ha aggiunto. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Nella notte attacco missilistico su Kiev, persone nei rifugi. Intanto il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Annuncia oggi una revisione del Dipartimento della Guerra della durata di 6 mesi che esaminerà la presenza militare delle basi americane in Europa fino a 6 mesi, ma potrebbe essere anche meno, ha affermato Hegseth durante una riunione dei ministri della difesa della NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte incoraggia gli alleati europei a un maggiore sforzo sulle spese per la difesa verso un incremento del 20% in un solo anno, ma serve di più. Torniamo in Italia. Oggi la prova della maturità, 528.000 studenti alle prese col tema di italiano, tra le tracce Cesare Pavese, l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica con un brano del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e la necessità dei confini. Ai maturandi proposta anche una traccia sull'intervento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Ancora Vitaliano Brancati con I piaceri, mentre per l'attualità il concetto di incanto di Usman e il sapere. Raccontare la scienza con un intervento di Dianucci. La cronaca, pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Caserta. I treni ad alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. Tra i treni a alta velocità direttamente coinvolti, quello partito alle 6 da Firenze Santa Maria Novella diretta a Napoli Centrale e quello partito da Napoli Centrale alle 7.45 con destinazione Milano. In chiusura vogliamo in America i mondiali di calcio. Ieri doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 con la Croazia. È iniziato il mondiale delle stelle con le partite di ieri sera e della notte italiana. Messi goleador con una tripletta. I giocatori più attesi non hanno deluso, stecca solo Cristiano Ronaldo al sesto e ultimo mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Nella notte il Ghana ha sconfitto 1-0 il Panama e la Colombia ha superato 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Oggi ora italiana alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, tutte e 2-0 punti. Alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 di notte Messico Sud Corea, una partita che deciderà il leader del gruppo A, entrambe a quota 3 punti. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
4: Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre a quest'ora vi saluto, vi accolgo con le braccia aperte nella nostra puntata di Slow Time. Saluto anche Angelo Moscara, ci ha fatto compagnia fino ad ora. Ciao Angelo, con la sua Al centro della musica. Anche qui la musica ovviamente ci sarà, non vi preoccupate. La musica, quella bella, quella che fa stare bene, e tiriamo fuori i successi grandissimi, leggendari, italiani e anche internazionali. degli anni 70, 80, 90, anche i brani attuali. Quindi, amici miei, la musica, da quello che avete già capito, non mancherà qui durante la nostra puntata, durante quest'ora che staremo insieme, ma anche gli argomenti, perché gli argomenti sono sempre qui, vi raccontiamo delle cose interessanti, curiose, e siamo felici di tutto ciò, perché così vi teniamo compagnia qualsiasi cosa che fate. Amici miei, allora, su questa nota dobbiamo iniziare, partiamo subitissimo, perché siamo belli carichi, e se magari siete un po' stanchini, rilassatevi, non pensate a niente e ascoltate solo i bei brani che sono sempre qui. Partiamo infatti con il nostro primo brano, è già qui, loro sono Paul McCartney e Ringo Starr e ci presenteranno Home to Us. Buon ascolto.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: È stato il successo di Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us, a farci stare così bene anche questo giovedì. Giovedì siamo già un po' più alleggeriti con la testa, probabilmente perché sta avvicinando il weekend sempre di più. Domanda così a milione di dollari, per un milione di dollari, cari ascoltatori in cerca dell'amore, non sapete che non dovete avere fretta, è vero? Perché comunque, come in tutte le cose, il nostro sogno si realizza quando meno ce lo aspettiamo, è così. Sì, è la legge dell'universo. Ma dove cercate di solito la vostra altra metà della mela? I siti di incontri, i luoghi con dei contesti sociali magari? C'è da dire che è sempre meglio incontrare una persona prima fisicamente, così possiamo già capire, farci un'idea più velocemente se ci piace o meno questa persona, perché un incontro proprio di persona ha questo vantaggio rispetto all'incontro tramite le app e i siti di incontri. Di luoghi per incontrare una persona ce ne sono, soprattutto se vivete in una città abbastanza grande e ricca di locale. Ma la domanda è: esiste un periodo in cui ci siano più opportunità di incontrare qualcuno? Tra poco lo scopriamo insieme, come sempre. Restate con noi.

0: nostro primo appuntamento con Radio.Classica, con un viaggio nel passato, indietro nel tempo, negli anni 70, e abbiamo scavato questo grandissimo successo di Richie Family, The Best Disco in Town. Allora, amici, ragazzi, se state cercando la vostra dolce metà, dovete avere un po' di pazienza. Come sapete, le cose belle arrivano per chi sa aspettare, così si dice. Però volevamo capire insieme, c'è un periodo specifico nell'anno in cui ci si incontrano più persone? E beh, sui social c'è questa teoria che dice che è proprio a giugno, questo mese che è in corso adesso, le possibilità siano più alte. Dicono che sia il mese della felicità, del romanticismo e delle nuove opportunità. Ma come mai proprio giugno? Semplice, perché di solito d'estate si esce di più, si viaggia di più, il tempo è più bello e quindi c'è più entusiasmo per fare le cose in generale. E poi ovviamente a giugno ancora magari non fa così tanto caldo come a luglio, perché appunto c'è chi non sopporta il caldo eccessivo e non gode la stagione estiva. Però comunque poi alla sera le temperature scendono e si sta tanto tempo fuori, ad esempio durante le serate all'aperto si può conoscere tanta gente nuova. Infatti probabilmente è anche il sole che aiuta, i suoi raggi ci fanno avere le emozioni positive e l'energia per voler incontrare qualcuno. E comunque allora a sto punto non solo giugno ma anche luglio e agosto potrebbe essere considerato come il mese di romanticismo e con più possibilità di trovare l'amore. Ai fin dei conti sì, quindi comunque per trovare l'amore vero bisogna essere pazienti innanzitutto, certo, ma dobbiamo anche creare delle occasioni per poter incontrare qualcuno. Certo, se siamo a casa tutto il giorno difficilmente incontriamo qualcuno, magari si può anche cercare le persone sui siti di incontri, ma come dicevamo è sempre meglio l'incontro fisico, tête à tête. La cosa importante è avere sempre il cuore aperto, comunque, ad essere pronti per l'amore, perché l'amore arriva solo se siamo pronti ad accoglierlo.
1: I am what I am my own special creation. So come take a look

0: disco.
1: È stato il nostro primo disco estivo, The Colors, italo disco, appunto, si chiama proprio così. Ve lo ricordate sicuramente perché lo conoscete, perché lo amate proprio come noi, la gente di Radio Punto, ed è per questo che è presente e ci dà la carica giusta, ci rende molto felici, perché ci mette il mood, quello giusto, quello estivo. Amici miei, sapevate che c'è questa teoria sul web adesso che dice che in estate, anzi sì, più precisamente a giugno, il mese che è in corso adesso, ci si incontra più persone, ci sono più possibilità di trovare l'amore. Cioè sì, questa teoria è famosa sul web, però comunque come mai? Semplicemente perché in estate si esce di più, si sta più tempo fuori, si fa magari le serate abbastanza lunghe, e quindi si va anche nei posti dove ci sono possibilità di incontrare qualcuno, nei contesti sociali ovviamente, non se stiamo a casa e non usciamo mai, questo è un po' difficile incontrare qualcuno, ma se siamo in un locale o da qualche parte, negli ambienti dove ci si incontrano persone, sì, ad esempio anche i concerti, poi vari eventi fuori dove si balla, anche lì sicuramente ci sono delle possibilità di incontrare la vostra dolce metà, per cui è una cosa bella. Infatti l'estate è una piccola vita, così si dice dalle mie parti. Comunque amici miei, su questa nota molto positiva noi ci lasciamo, ma solo per qualche minuto, perché Slow Time torna con la seconda parte tra qualche istante. Ora Infotraffico AC Lombardia. A dopo.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buonasera, sulla 4 Brescia-Padova 6 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera verso Padova, sulla 9 Milano-Chiasso file all'altezza di Chiasso verso Milano, sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti per lavori tra la 9 Milano-Chiasso e Arese in direzione Milano. Code poi per un incidente precedente sulla tangenziale est di Milano, avvenuto tra lo svincolo per la Paullese e l'uscita di via Rubattino verso Lecco. Incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sul percorso urbano della 4 code a tratti tra Monza Sant'Alessandro e Sesto San Giovanni in direzione Torino e file a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Slow Time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

È il brano di Dermot Kennedy ad aprire la nostra seconda parte, One Life, così si intitolò il suo brano. E noi invece molto felici di questo, perché ci spetta ancora tanta bella roba, come dire, tante cose interessanti, divertenti. Questo è Slow Time, da quello che avete già capito, e io sono Lilia. Per ascoltarci veramente in tutto il mondo, andate sul nostro sito radio.it, potete ascoltarci sia in audio sia in video. Ci sono due opzioni che vi usciranno su subito appena entrate nel sito. Se cliccate sulla cuncina a sinistra ci ascolterete in audio, se cliccate su quella a destra in video. Poi siamo anche sulle frequenze FM, ovviamente 89.1, 88.8 e 88.15 in DAB Plus in tutta Lombardia, quindi i modi ci sono e c'è anche la musica, per cui siamo felicissimi. La musica non si ferma mai, infatti, ed ora è arrivato quel momento, un momento d'oro di Radio.Classic, perché torniamo sempre negli anni 70 e questo appuntamento ci regala davvero emozioni, quelle belle, quelle genuine, perché ricordiamo questi successi davvero grandiosi. E allora buon ascolto.

il viaggio nel tempo è andato veramente bene, perché siamo andati negli anni 70 e per ascoltare Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Wow, che meraviglia. Ma invece, care ascoltatrici, stavolta parlo alle donne, ragazze, è arrivato il momento di parlare del cosa vogliamo veramente dai nostri uomini, come vogliamo che si comportino. Sì, è una domanda molto importante, ma la risposta c'è? Direi di no, perché ogni donna potrebbe rispondere a modo suo, però magari alcune cose si potrebbero nominare, quelle cose che vogliamo tutte che faccia il nostro uomo, che sia gentile, generoso, che ci ascolti, questo soprattutto è molto importante, che ci aiuti in casa a fare dei mestieri, eccetera eccetera. Più o meno sono i desideri di tutte le donne, corretto, care ascoltatrici? Ma c'è una cosa che gli uomini pensano che ci piace e invece non è vero. Quale? Tra poco la

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Sabato gli anni 90 siamo volati proprio lì in questo periodo per ascoltare Faith Hill, There Will Come a Day, così si chiama questo brano, molto piacevole. E allora, gli uomini spesso dicono che noi donne non sappiamo cosa vogliamo. Beh, non è esattamente corretto, o meglio, forse è così, ma solo parzialmente. Sappiamo bene però ciò che non vogliamo, soprattutto nel nostro partner. Per esempio, non vogliamo che ci dica sempre di sì, che sia troppo dolce e sempre accondiscendente. Quello non lo vogliamo. Da anni o perfino da secoli le donne sono sempre state attratte dai cosiddetti bad boys, però ora per fortuna non è così. Non vogliamo essere trattate male, vogliamo solo avere una possibilità di un dialogo con il nostro uomo, e quando è sempre d'accordo con noi non ci può mai essere nessun dialogo, appunto. E poi un uomo deve comunque restare uomo, ad esempio quando c'è da prendere una decisione dovrebbero saper farlo, giustamente, anche nelle cose più banali come dove andiamo a mangiare stasera o cosa vuoi che ti cucini stasera. Tanti uomini rispondono: non lo so, fai tu, va bene qualsiasi cosa. Ed è lì che vogliamo la vostra presenza, la vostra partecipazione, almeno sapete cosa volete mangiare, perché anche se non siamo d'accordo magari ci si discute, eventualmente si trova una soluzione alternativa che va bene per entrambi. La speranza è quella. Quindi, cari uomini, comunque sappiate che non ci serve che siate sempre d'accordo con noi, ci serve un dialogo, anche una discussione a volte, a volte ci vuole, è proprio questo che mantiene viva la relazione

0: noi abbiamo scoperto che anzi, forse per le donne lo sapevano già, ma per gli uomini è stata sicuramente una scoperta, che non vogliamo che ci dite sempre di sì. E no, non vogliamo questo. Vogliamo comunque poter almeno discutere qualcosa. Ad esempio, se vi chiediamo cosa vuoi mangiare, non dovete risponderci va bene qualsiasi cosa, dovete darci un'opzione. Poi magari se non ci piace non è che non si può dire niente, nel senso ci si discute, ci si trova una soluzione, un'alternativa comunque. E questo che vogliamo, non che vogliamo avere una persona che non ci dice mai nulla e che è sempre d'accordo. Questo è un po', diciamo, questo tipo di carattere non va bene, mancanza di carattere, no? Magari volete fare una buona opera, una cosa bella per noi, ma sappiate che non dovete fare così. Quindi va bene anche qualche discussione a volte, perché appunto un po' di pepe nella relazione ci vuole ogni tanto, ci vuole. Amici, su queste note noi dobbiamo salutarci, perché la nostra puntata è arrivata alla fine, il tempo a disposizione pure. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questo giovedì. Noi ci sentiamo anche domani, sempre qui su Radio Punto, sempre dalle ore 18. Buona serata e a domani. Ciao ciao ciao.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplice.

0: e 57 minuti.
1: Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, da domani in Svizzera i primi colloqui Stati Uniti-Iran. Exit, revisione della presenza statunitense in Europa in 6 mesi. Danni alla linea alta velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura di giornale. Ho appena firmato il memorandum a Versailles. Trump annuncia di avere sottoscritto l'accordo con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavolo vicino a Macron. Gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato. Da domani in Svizzera, nella località montana di Burgenstock, i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Ad ospitare la firma in Svizzera è il Pakistan, paese mediatore assieme al Qatar. Andiamo a Evian. Durante il vertice del G7 il presidente americano è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei, lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Gli europei insistono chiaramente che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è falso, ha aggiunto. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Nella notte attacco missilistico su Kiev, persone nei rifugi. Intanto il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Annuncia oggi una revisione del Dipartimento della Guerra della durata di 6 mesi che esaminerà la presenza militare delle basi americane in Europa fino a 6 mesi, ma potrebbe essere anche meno, ha affermato Hegseth durante una riunione dei ministri della difesa della NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte incoraggia gli alleati europei a un maggiore sforzo sulle spese per la difesa verso un incremento del 20% in un solo anno, ma serve di più. Torniamo in Italia, oggi la prova della maturità, 528.000 studenti alle prese col tema di italiano, tra le tracce Cesare Pavese, l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica con un brano del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba e la necessità dei confini. Ai maturandi è proposta anche una traccia sull'intervento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente, ancora l'italiano Brancati con i piaceri, mentre per l'attualità il concetto di incanto di Usman e il sapere. Raccontare la scienza con un intervento di Dianucci. La cronaca, pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Caserta. I treni ad alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. Tra i treni a alta velocità direttamente coinvolti, quello partito alle 6 da Firenze Santa Maria Novella diretto a Napoli Centrale e quello partito da Napoli Centrale alle 7.45 con destinazione Milano. In chiusura vogliamo in America, i mondiali di calcio. Ieri doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 con la Croazia. È iniziato il mondiale delle stelle con le partite di ieri sera e della notte italiana. Messi goleador con una tripletta. I giocatori più attesi non hanno deluso, stecca solo Cristiano Ronaldo al sesto e ultimo mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Nella notte il Ghana ha sconfitto 1-0 il Panama e la Colombia ha superato 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Oggi ora italiana alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, tutte 2-0 punti. Alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 di notte Messico Sud Corea, una partita che deciderà il leader del gruppo A, entrambe a quota 3 punti. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ritrovati sulla 4 Brescia-Padova, ora 9 km di coda per un incidente precedente tra Desenzano e Peschiera verso Padova. Sulla 9 Milano-Chiasso, brevi file all'altezza di Chiasso andando in direzione di Milano. Sulla 8 Milano-Varese, incrondamenti per lavori tra la 9 Milano-Chiasso e Arese verso Milano. Sul percorso urbano della 4, file a tratti tra Monza-Sant'Alessandro e Pero verso Torino. Altre file a tratti all'altezza di Sesto San Giovanni verso Brescia. Disagi poi con code a tratti sulle sulle tre tangenziali. Sulla 1 Milano-Bologna con orario 22.05, chiuso il tratto tra Melegnano e San Donato Milanese in direzione Milano. Sulla 8 dalle 21 alle 5, chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la pedemontana lombarda verso Milano. Con lo stesso orario sulla diramazione Gallarate-Gattico resta chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la 8 Milano-Varese verso Milano e verso Varese. Bene, è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Anche nella giornata di venerdì domina l'alta pressione sul Mediterraneo e dunque anche su tutto il nostro territorio. Inizialmente infatti il sole sarà l'assoluto protagonista, poi nel corso del pomeriggio avremo dei rovesci di pioggia o temporali di calore isolatamente sulle zone montuose. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord e localmente anche in Sardegna, con punte fino ai 36-37 gradi in queste regioni, altrove valori massimi meno elevati, ma nel complesso si arriveranno a toccare i 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semimpermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico con un effetto concreto e immediato.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, da domani in Svizzera i primi colloqui Stati Uniti-Iran. Exit, revisione della presenza statunitense in Europa in 6 mesi. Maturità tra le tracce pavese, brancati e calabresi. Ne parleremo tra poco dopo davvero una breve pausa. Restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: E siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigna. Andiamo in Francia in apertura. Ho appena firmato il memorandum a Versailles. Trump annuncia di avere sottoscritto l'accordo con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavolo vicino a Macron. Gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato. Da domani in Svizzera, nella località montana di Burgenstock, i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Ad ospitare la firma in Svizzera è il Pakistan, paese mediatore assieme al Qatar. Andiamo a Evian. Durante il vertice del G7 il presidente americano è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei, lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Gli europei insistono chiaramente che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è falso, ha aggiunto. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Nella notte attacco missilistico su Kiev, persone nei rifugi. Intanto il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Annuncia oggi una revisione del Dipartimento della Guerra della durata di 6 mesi che esaminerà la presenza militare delle basi americane in Europa fino a 6 mesi, ma potrebbe essere anche meno, ha affermato Hegseth durante una riunione dei ministri della difesa della NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte incoraggia gli alleati europei a un maggiore sforzo sulle spese per la difesa verso un incremento del 20% in un solo anno, ma serve di più. Torniamo in Italia, oggi la prova della maturità, 528.000 studenti alle prese col tema di italiano, tra le tracce Cesare Pavese, l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica con un brano del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba e la necessità dei confini. Ai maturandi è proposta anche una traccia sull'intervento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente, ancora Vitaliano Brancati con i piaceri, mentre per l'attualità il concetto di incanto di

0: Newsman e il sapere, raccontare la scienza con un intervento di Dianucci. La cronaca, pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Caserta. I treni ad alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. Tra i treni a alta velocità direttamente coinvolti, quello partito alle 6 da Firenze Santa Maria Novella diretto a Napoli Centrale e quello partito da Napoli Centrale alle 7.45 con destinazione Milano. In chiusura vogliamo in America i mondiali di calcio. Ieri doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 con la Croazia. È iniziato il mondiale delle stelle con le partite di ieri sera e della notte italiana. Messi goleador con una tripletta. I giocatori più attesi non hanno deluso. Stecca solo Cristiano Ronaldo al sesto e ultimo mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Nella notte il Ghana ha sconfitto 1-0 il Panama e la Colombia ha superato 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Oggi ora italiana alle 18, Repubblica Ceca Sudafrica, tutte 2-0 punti. Alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 di notte Messico Sud Corea, una partita che deciderà il leader del gruppo A, entrambe a quota 3 punti. Era l'ultima notizia, per il momento l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Anche nella giornata di venerdì domina l'alta pressione sul Mediterraneo e dunque anche su tutto il nostro territorio. Inizialmente infatti il sole sarà l'assoluto protagonista, poi nel corso del pomeriggio avremo dei rovesci di pioggia o temporali di calore isolatamente sulle zone montuose. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord e localmente anche in Sardegna, con punte fino ai 36-37 gradi in queste regioni. Altrove valori massimi meno elevati, ma nel complesso si arriveranno a toccare i 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, sulla 4 code nel tratto Brescia-Padova per un mezzo in fiamme tra Brescia Ovest e Castegnato in direzione Torino. Sulla 9 Milano-Chiasso, brevi file all'altezza di Chiasso andando in direzione di Milano. Un incidente con 2 km di file è avvenuto sulla tangenziale nord tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud in direzione della Milano-Meda. Lunghe file di 2 km sulla tangenziale est tra l'uscita di Via Rubattino e Cascina Gobba in direzione Lecco. Sulla 1 Milano-Bologna con orario 22.05 chiuso il tratto compreso tra Melegnano e San Donato Milanese in direzione Milano. Sulla 8 dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la 36 Pedemontana Lombarda verso Milano. Con lo stesso orario sulla diramazione Gallarate Gattico resta chiuso il tratto tra Besnate e l'allacciamento con la 8 in direzione di Milano e in direzione di Varese. È tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel 1997 i Duran Duran vennero banditi da MTV per colpa del video Electric Barbarella, ritenuto troppo audace per la televisione. Il filmato venne bandito anche dalla BBC inglese.

Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidore e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidore non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Bruce Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: 55 minuti.
1: Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, da domani in Svizzera i primi colloqui Stati Uniti-Iran. Exit, revisione della presenza statunitense in Europa in 6 mesi. Danni alla linea alta velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa. Non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Trovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Ho appena firmato il memorandum a Versailles. Trump annuncia di avere sottoscritto l'accordo con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavolo vicino a Macron. Gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato. Da domani in Svizzera, nella località montana di Burgenstock, i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Ad ospitare la firma in Svizzera il Pakistan, paese mediatore assieme al Qatar. Andiamo a Evian. Durante il vertice del G7 il presidente americano è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei, lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Gli europei insistono chiaramente che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è falso, ha aggiunto. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Nella notte attacco missilistico su Kiev, persone nei rifugi. Intanto il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Annuncia oggi una revisione del Dipartimento della Guerra della durata di 6 mesi che esaminerà la presenza militare e le basi americane in Europa fino a 6 mesi, ma potrebbe essere anche meno, ha affermato Hegseth durante una riunione dei ministri della difesa della NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte in

incoraggia gli alleati europei a un maggiore sforzo sulle spese per la difesa verso un incremento del 20% in un solo anno, ma serve di più. Torniamo in Italia, oggi la prova della maturità, 528.000 studenti alle prese col tema di italiano, tra le tracce Cesare Pavese, l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica con un brano del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e la necessità dei confini. Ai maturandi è proposta anche una traccia sull'intervento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente, ancora Vitaliano Brancati con i piaceri, mentre per l'attualità il concetto di incanto di Usman e il sapere, raccontare la scienza con un intervento di Dianucci. La cronaca, pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Caserta. I treni ad alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. Tra i treni a alta velocità direttamente coinvolti, quello partito alle 6 da Firenze Santa Maria Novella diretto a Napoli Centrale e quello partito da Napoli Centrale alle 7.45 con destinazione Milano. In chiusura vogliamo in America i mondiali di calcio, ieri doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 con la Croazia. È iniziato il mondiale delle stelle con le partite di ieri sera e della notte italiana, Messi goleador con una tripletta. I giocatori più attesi non hanno deluso, stecca solo Cristiano Ronaldo al sesto e ultimo mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Nella notte il Ghana ha sconfitto 1-0 il Panama e la Colombia ha superato 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Oggi ora italiana alle 18, Repubblica Ceca Sudafrica, tutte 2-0 punti. Alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 di notte Messico Sud Corea, una partita che deciderà il leader del gruppo A, entrambe a quota 3 punti. Era l'ultima notizia, per il momento l'informazione torna alla prossima edizione.

0: il trio del pedale presenta
1: musica, musica, musica
0: dalla miraglia,
1: gente, gente, gente,
0: trasmissione di musica e ciclismo. Conducono in studio al volante
2: Franco,
0: all'autoradio
2: Dante e Fabrizio.
0: Buona pedalata a tutti ragazzi.
3: E ben ritrovati dalle frequenze di Radio Punto. Siamo tornati con musica dalla miraglia in diretta dopo una settimana dove avverse condizioni atmosferiche hanno reso impossibile la realizzazione della trasmissione.
2: Siamo stati allagati.
3: Siamo stati un po' tutti allagati. Tutto a posto, sistemato tutto.
0: Più o meno tutto a posto.
2: Se
0: tutto,
2: non diluvia di nuovo.
0: Ecco, più o meno.
3: Per ora non sembrerebbe.
0: Più o meno tutto a posto.
3: Visto così al momento non sembrerebbe. Bene, allora, musica dall'ammiraglia, trasmissione del giovedì dalle frequenze di Radio Punto, il trio del pedale, Franco, Dante e Fabrizio, trasmissione musica e ciclismo. È caldo direi questa sera.
2: Sì, direi sì, che qua si sono dimenticati di accendere l'aria condizionata,
0: no,
2: nel senso
0: dai.
2: Sono morto. Questo sta bene, hai capito? Qual è il problema?
0: Pantaloni cini corti, io anche, manica corta. Io sono abituato a stare in pantaloni corti e manica corta.
2: Pensa un po'. Va bene,
3: ho pantaloni corti e manica corta come
0: e soprattutto la maglietta, vorrei farti notare che
3: Italia. Adesso cerchiamo di
2: maglietta
3: accendere
2: nostalgica.
3: La telecamera. Cerchiamo di accendere la telecamera. Non abbiamo quattro mondiali noi, sì.
0: Sì, però questa
2: sai che lui vive vintage.
0: Questa mi è stata regalata alla partenza per una vacanza del 2006 dove andavo in Grecia e l'Italia aveva ancora tre mondiali.
3: Sì, perché poi ha vinto
0: infatti
3: nel 2006.
0: Proprio in quella vacanza lì la semifinale era stata Germania, ho visto nel villaggio Germania Italia, tutto in semi tedeschi l'ho vista, no? Perché erano solo tedeschi.
2: Io l'ho vista a Levanzo su un terrazzo di un bar. Italia,
0: erano tutti tedeschi.
2: Erano tutti italiani con un tedesco.
0: No, lì invece eravamo in quattro italiani. E
3: allora, se la nostra nazionale italiana non ci rende fieri, particolarmente fieri, c'è invece un personaggio, Luca Parmitano, che ci rende assolutamente
2: molto fieri.
3: Continuiamo un po' la, diciamo, la storia che avevamo iniziato con una trasmissione parlando della missione Artemis 2. Con una, torniamo nello spazio, torniamo con canzoni dedicate allo spazio, proprio perché Luca Parmitano è stato scelto come pilota dell'Artemis 3,
2: sì,
3: che anche lei non farà l'allunaggio, però ci si avvicina ancora un po'.
2: Sempre di più.
3: Sarà prossimo anno la, diciamo, la missione che parte nel 2027. E niente, per cui iniziare con qualcosa di spaziale, con un pianeta, si chiama Saturno. La canzone si chiama Saturn 5, sono In Spiral Carpets.

0: Questi sono in Spiral Carpets con il pezzo Saturn V. Gli Spiral Carpets sono stati una delle band più significative per la musica indipendente degli anni 80-90, e questo è stato
1: mancuniani come gli Oasis,
0: anche loro di Manchester. E è stato questo uno dei loro maggiori successi, è arrivato addirittura nella top 20.
1: Questo è un gran bel pezzo.
0: E si chiamava Saturn V perché era il nome del razzo che era stato utilizzato per lanciare l'Apollo 11, e loro nel 69 erano ragazzini, perché qualche anno più di noi, e erano rimasti così
2: affascinati
0: a Saturn V. Quando sono diventati nel 94 dei rocker affermati, hanno fatto anche la canzone.
2: Scusa, mancuniani hai detto?
1: Sì, perché
2: gli abitanti di Manchester sono, mamma mia, quante ne sai, ragazzo.
0: Anch'io, infatti, ho risposto.
2: Quanto sono ignorante io.
0: Per una volta che c'è una cosa che sappiamo.
1: Questa è la cultura vera.
2: Cultura generale.
1: Questa è da Ciccio, questo tipo di cultura.
0: Ecco, allora, Dante, se puoi evitare il ventilatore che si sente nel microfono.
2: Infatti.
1: Ragazzi, sto morendo, non potete capire. Cari colleghi, cari amici, cari ascoltatori, fa un caldo pazzesco dentro qua, mamma mia.
0: Confermiamo. Allora, Franco, per la parte sportiva, io direi
2: per la parte sportiva oggi sarà un mix, perché ci sono i mondiali, avremo il nostro esperto, che oramai non so di cosa si parlerà il nostro esperto.
1: A sorpresa non sappiamo di cosa parlerà, quindi vediamo come va.
2: E poi vabbè, avremo un po' di qualcosa di ciclismo. Ciclismo dove l'attualità ci dice che è in corso il Giro di Svizzera. E io faccio solo un'osservazione: il Giro di Svizzera sono 5 tappe. E la prima tappa del Giro di Svizzera è stata Sondrio interamente in Italia. Quindi
0: non siamo solo noi che
2: probabilmente
0: facciamo...
2: siccome c'è stata una tappa italiana data in Svizzera, ci sarà stato qualche cambio che si sono fatti di
0: scambio,
2: non lo so. Effettivamente l'ho trovato strano che in un giro di solo 5 tappe ben una tappa sia stata fatta in Italia, sì. Insomma,
0: allora facciamo un salto indietro negli anni notevole, andiamo al 1971. Uno dei gruppi storici del heavy metal, hard rock, secondo come lo vogliamo definire, e uno degli album più importanti, che è stato Machine Head. Loro sono i Deep Purple. Nell'album Machine Head c'è un pezzo, tanti pezzi dell'album Machine Head che sono stati poi ripresi nel Live in Japan dei Deep Purple, altro album storico. E la versione di Live in Japan di Space Tracking dura credo 19 o 20 minuti. Noi abbiamo scelto quella che viene da Machine Head, che ne dura un po' meno, ma comunque rimane comunque una canzone molto bella, molto intensa, nel puro spirito di Purple e hard rock. Il pezzo, come abbiamo detto, si intitola Space Tracking.

0: Questo era il brano conclusivo dell'album Machine Head, Space Tracking, sicuramente uno dei pezzi più noti e conosciuti, famosi della band, che nel suo testo ha una cavalcata tra pianeti e stelle nel sistema solare, questa space tracking, questa
1: traversata. Tracking potrebbe anche essere un mezzo sulla Luna, però uno
0: sì,
1: space,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: terra,
0: track,
1: però
0: track.
1: Non atterriamo con Parmitane, quindi...
0: No, facciamo... non so i Deep Purple se sono mai atterrati.
2: Però lo sognavano.
0: L'avevano scritto a Montreux.
1: L'ho visto questo Grand Hotel di Montreux dove hanno registrato nel 71 l'album.
0: Che poi quello che è il cui incendio ha ispirato la Smoke on the Water.
1: Esatto.
0: Bene, Deep Purple.
1: Proprio lì vicino c'è la mitica statua di...
2: Vabè, dai.
1: Freddie Mercury. Ragazzi, cioè, Montreux è famosissimo.
2: E te sei stato, io non sono stato.
1: Meravigliosa. Che guarda il lago.
0: Da come l'hai mimata, sembrava quella di Domenico Modugno a Polignano.
2: Ah, ecco.
0: Che è uguale.
2: che mimata così poteva anche essere, il Cristo di
0: Corcovado.
2: Rio de Janeiro,
1: anche quello.
2: O quello di Maratea. Ascolta, è iniziato il campionato mondiale di calcio, abbiamo detto. Ci sono ben 48 squadre.
1: Un'esagerazione.
2: Quanti erano prima? 36 fino a... Io mi ricordo il Mondiale di Monaco dove c'erano 16 squadre. Monaco 74. Monaco 74, 16 squadre.
0: E qui siamo 48.
2: Ecco, già in Argentina mi pare fossero 24.
1: Gioca a Curaçao.
2: E gioca a Curaçao che lo usano per le torte. Ma invece la sorpresa, scusa, ci sono stati un po' di risultati a sorpresa. Sicuramente Capo Verde che ha pareggiato 0-0 con la Spagna, col mitico portiere quarantenne. E questo è stato un risultato veramente a sorpresa, perché devo dire che di queste piccole, a parte un paio che hanno preso qualche bastonata, le altre sono tutte difese bene.
1: Assolutamente sì. Guarda il Congo con il Portogallo,
0: assolutamente
1: un bel pareggio anche lì.
0: Poi parliamo un po' delle condizioni in quale si sta giocando, che volevo conoscere un po' la vostra opinione su come gli americani stanno interpretando all'americana una manifestazione che invece dovrebbe essere un po', o meglio, lo era stata fino a prima del Qatar, un po' una cosa più tradizionale che quella del calcio. Comunque ne parliamo
2: nel prossimo intervento, perché mi sa che il prossimo pezzo andiamo ancora nello spazio.
0: Assolutamente, però con un artista italiano. Un artista italiano che sta facendo un tour per i suoi, credo, 50 anni di carriera. Stiamo parlando di Eugenio Finardi, e parlando dello spazio non poteva mancare questa extraterrestre di Eugenio Finardi.
3: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano.

0: Extraterrestre di Eugenio Finardi, brano originariamente incluso nell'album Blitz del 1978, l'abbiamo ascoltato questa sera invece in una riedizione, è stato ripreso nell'album La Forza dell'Amore del 1990, dove aveva anche collaborazioni con Fossati, Ligabue, insomma con altri artisti. Ha mantenuto comunque il suo spirito questo brano, che trovo che sia molto molto bello, insomma.
1: Uno dei brani storici italiani più conosciuti, insomma, assolutamente, ovviamente di Finardi, ma del cantautorato italiano senz'altro.
0: Comunque Finardi è un cantautore che a me è sempre piaciuto, aveva avuto quella fase dove cantava in inglese, insomma ha avuto vari momenti, tuttora è sulle scene, bravo artista.
1: Bene.
2: Okay. Fabrizio, hai proposto un argomento, lanciano te da moderatore.
0: Dico perché credo ieri sera o l'altro ieri, non so, se avevo acceso la TV, ho visto che c'era una partita a Dallas, no? E io ho un ricordo di Dallas, proprio in questa stagione, che ero andato una volta a Dallas e a un certo punto avevo detto a mio collega: senti, andiamo a fare due passi, così un caldo, una roba mortale, me lo ricordo ancora. Io mi sono detto: chissà sti poveretti in che condizioni staranno giocando. Poi guardo nel pubblico, c'è la gente con la felpa. Allora sono andato un po' a fondo e praticamente questi stadi non solo hanno il manto sintetico, che oramai vabbè,
1: sono rinfrescati.
0: Sono chiusi e rinfrescati. Temperatura interna 22 gradi.
1: Porca vacca.
0: Campo perfetto, 22 gradi.
2: Quindi Nante, puoi andare a fare la prossima trasmissione di musica da Miraglia in diretta da Dallas.
1: Prendo l'aereo e vado, perché in questo momento io ne ho 35 addosso di gradi.
0: Hai più dello stadio.
1: Non
0: di
1: vi
0: Dallas.
1: Dico come sono pezzato. Quindi...
0: E da lì mi è venuto questa riflessione, che rispetto al calcio che abbiamo conosciuto, dei campi spelati, della nebbia,
2: comunque le condizioni atmosferiche erano parte della esatto, partita, e potevano influenzare, poteva esserci il vento, l'acqua, il caldo, sai chi gioca esatto. meglio. Invece se tu hai un campo, la differenza col, al di là di tutte le quante, la differenza col basket è che il basket era indoor, che piovesse o nevicasse, se tu giochi a basket le condizioni sono state.
1: Ma il cooling break allora cosa serve?
0: Infatti
1: diventa solo un modo per fare gli spot pubblicitari.
0: Ci sono state delle partite che hanno interrotto per fare il cooling break mentre pioveva, e quelli lì erano in stadi evidentemente magari in Messico non sono così belli, e la gente fischiava perché diceva: cooling break de che? che va pure freddo.
2: E quindi non tutti alcuni stadi hanno questa.
0: Sì, non tutti, sono quelli americani.
1: Un modo solo per fare spot pubblicitario.
2: Lo stadio chiuso o climatizzato.
0: Sì, però la mia riflessione era
2: quanto costa climatizzare uno stadio.
0: No, quanto.
2: Ecco perché non c'è l'energia.
0: Gli americani non hanno sto problema. Quanto uniformare questo, diciamo, l'ambiente del gioco possa snaturare un po' il calcio, no?
2: Certo.
0: Cioè, perché è chiaro che un campo perfetto, condizioni atmosferiche perfette, avvantaggiano chi teoricamente è tecnicamente più forte.
2: È più forte,
0: no?
2: Oppure possono esserci condizioni nei quali per anche solo fisicità o luoghi geografici di provenienza, il caldo o il freddo possono favorire uno piuttosto che l'altro.
0: Ed è una cosa molto americana, la certezza del risultato dello spettacolo. E devo dire che in questo, condivisibile o meno, questo lo lascio a sono maestri, perché riuscire a giocare in un campo a luglio praticamente con
2: poi soprattutto, come dici te, non hanno il problema dell'energia, perché al massimo vanno a conquistare un paese portandogli un po' di petrolio. Adesso che ho detto questo, non mi fanno più entrare negli Stati Uniti.
1: Vabbè, questo è certo.
0: Non so se avevi il programma di andarci a breve.
1: Questo è certo.
0: Va bene, un'altra nazione che, ahimè, come la nostra patria, non partecipa ai mondiali è l'Irlanda del Nord, che è la nazione da cui viene. In cui è nato Tim Wheeler, è stato un po' il leader degli Ash, un gruppo che ha fatto, insomma, un buon repertorio
1: negli anni 70.
0: Sì, un buon repertorio rock, e comunque c'è stata un po' di riedizione. E perché siamo andati a pescare gli Ash? Perché una delle canzoni più conosciute di questo gruppo si intitola Girls from Mars, e siccome stasera parliamo di spazio e tutto quello che ruota attorno allo spazio, le ragazze da Mars ci stavano, da Marte, ci stavano a pennello. Ash, Girls from Mars.

0: L'autore Tim Wheeler, come abbiamo detto, nordirlandese, ha scritto questo pezzo quando aveva solo 16 anni e il testo sostanzialmente dice: giovane Tim, che pensava di non avere speranze con le ragazze della sua zona, sognava una relazione con una ragazza di Marte, una marziana.
1: A 16 anni, come Cremonini quando scrisse la Vespa, la famosa Vespa
0: del Luna Pop, con il Luna Pop.
1: Capito?
0: Lui pensava alle ragazze di Marte,
1: La Vespa che andava sulla Luna,
2: quindi
0: il Luna Pop,
2: l'extraterrestre ti può portare via
1: Luna,
2: e trovi
1: Luna Pop ci sta
0: Luna
1: però.
0: Pop vedi. Ci abbiamo pensato.
2: Ecco, una piccola ritorno all'origine della trasmissione, che è il ciclismo. Siamo parlando di corse professionistiche, i ciclisti stanno preparando e stanno preparandosi al Tour de France, che vedrà questa sfida tra Pogacar, Vingegaard, e ci saranno anche Van Poel e Sexas che li danno come
0: sono tutti,
2: anche se poi vedremo di questi quattro se saranno solo Vingegaard e Pogacar eventualmente a battagliare. Stiamo parlando di Giro di Svizzera. Pogacar è ritornato alle corse dopo tanto tempo. Prima tappa di Giro di Svizzera, 70 km dal traguardo, ha salutato compagnia, è arrivato da solo, ha già ipotecato la vittoria finale. C'era qualcuno che diceva: sì, ma non hanno inseguito perché era anche inutile spendere energie per perdere al posto che 3 minuti, 1 e mezzo, intanto fanno andare c'è già ormai chi la valuta così, mentre e oggi invece c'era la Locarno, dove anche lì pare abbia dato spettacolo Pogacar, ha vinto invece il francese Grégoire, mi sembra. Mentre c'è stato quello che una volta era il Giro del Delfinato, e io ho sempre conosciuto il Giro del Delfinato, si è trasformato in, lo faccio dire a te Fabrizio, l'accento francese ce l'avete solo te, il nostro amico Ciccio, che... il Giro di Rhône-Alpes.
0: Rhône-Alpes.
1: Non è Ronaldo.
2: Delle Alpi, Rhône-Alpes, insomma. Dove si sfidavano Del Toro, Ayuso e Sexas, che è questo nuovo, il nastro emergente. Purtroppo Sexas è caduto e si è fatto male, ha dovuto poi ritirarsi per gli esiti della caduta. Vedremo se ciò
1: vuoi dire che salta il Giro di Tour de France.
2: No, probabilmente no. Invece Tour de France, che è molto a rischio per Van Aert, che è caduto anche lui, ha battuto il gomito, ha un po' trascurato la ferita si è infettata, ha preso pare una brutta infezione, per cui lo davano a rischio per il Tour.
0: Pensa a te.
2: Quindi è il corridore che ha vinto la Roubaix, però un po' di sfortuna se la deve portare sempre a casa.
1: Vabbè, andiamo ad ascoltare un altro capolavoro della musica mondiale con il grande amico David Bowie, che è nel 69, parlando sempre del mondo dello spazio, ha inventato questo brano stratosferico che si chiama Space Oddity, un brano che abbiamo ascoltato un sacco di volte, ma che non finisce mai di piacerci.
0: No, è decisamente uno dei pezzi più conosciuti e apprezzati di David Bowie. Con questa lunga introduzione lo ascoltiamo nella versione rimasterizzata, Space Oddity.

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
2: Ciao Severino.
3: Ciao Seve.
4: Ciao, come va?
3: Ti abbiamo fatto anche la sigla.
2: Sei riuscito a sentirla, Seve?
4: No, pochissimo.
2: Te la mandiamo.
5: Te la rimandiamo, sentila bene.
3: Comunque hai la sigla, hai la tua sigla, Seve.
4: Mi vergogno come un cane.
5: No, sentila, bellissima. Sentila che la rimandiamo.
2: Adesso come sottofondo hai Oscar Prudente con Stadium, la sigla di Domenica Sprint.
3: Te la ricordi?
4: Quella leggendaria.
3: Certo.
2: Leggendaria, te la mandiamo.
3: Però la tua sigla ha le citazioni cinematografiche, quindi figurati, bellissima.
2: Va bene.
3: E comunque, signore e signori, da Provesano in provincia di Pordenone, frazione di San Giorgio della Rinkinvelda, esattamente dalla veranda del nostro amico Severino, abbiamo l'ospite Severino, che ormai è con noi tutti i giovedì.
5: L'esperto
3: di qualsiasi sport. Ciao Seve. E stasera di che cosa vuoi parlare?
4: Beh, ciclismo no, perché da quello che ho sentito il buon Franco ci ha raccontato di tutte le ultime corse.
3: Ecco.
4: Quindi la mia idea sarebbe che, visto che è tornata la nazionale di pallavolo, ricominciata da poco quella maschile, un po' di più quella femminile, parlerei di Julio Velasco.
3: Oh, secondo me, va bene. Dai.
4: Se non il più grande, il più grandissimo allenatore della storia. Cioè, uno che ha iniziato allenando il club, la leggendaria Panini Modena. Tra l'altro io tifavo Santal Parma, quindi era il mio nemico di coso. Aveva in mano una nazionale che non vinceva niente, ha iniziato a vincere tutto. Sembrava fosse andato in pensione, prende quella in mano femminile, che ho detto, vabbè, non si ne può essere, poverino. È riuscito a portare a vincere le Olimpiadi addirittura. Cosa vuoi dire di una persona del genere?
3: Che è un grande, cosa gli vuoi dire?
5: Beh, tra l'altro ha una professione di consulente anche molto redditizia, tra l'altro.
2: Ben remunerata, posso dire.
5: Praticamente chiamato in...
3: Direi meritatamente
5: in tutti i contesti, no? In contesti manageriali, contesti di qualsiasi genere. E,
2: ecco, vabbè. Se proprio vogliamo trovare un neo, Severino, non so cosa ne pensi, quando ha fatto quell'incursione nel mondo del calcio.
4: Ci provano tutti.
3: Con la Lazio.
2: Anche l'Inter.
3: La Lazio, anche l'Inter.
4: Nessuno riesce a resistere, a cercare di sistemare i problemi delle squadre di calcio. Perché forse anche Montali, che era stato l'allenatore che è venuto dopo di loro, di lui, non mi ricordo se lui era andato nel calcio o che cosa.
2: Mi dice
4: perché
2: qualcosa.
4: Anche lui è diventato consulente, dicendo.
2: Sì. Mi dice qualcosa, insomma.
4: E forse è stato direttore o presidente del comitato organizzatore della Ryder Cup a Roma. Non vorrei dire una stupidata.
3: La Ryder Cup è il golf, giusto?
4: Sì, esatto.
3: Okay. Però, quella che si gioca tra Europa contro persone, Stati Uniti,
4: sì. Esatto.
3: Ok,
4: una cosa molto molto sentita nel mondo del golf, incomprensibile per tutti gli altri sport.
2: Sì, uno di quegli eventi che era stato fatto in Italia per cercare di fare un po' attecchire il golf in Italia, ma che non ha sortito nessun effetto.
4: No, cioè, è troppo difficile in Italia, secondo me.
2: Troppo complicato.
4: C'è un problema, che devi avere i campi pratica di golf gratuiti. Non puoi basarti solo sui club e vi dicendo. Quella è la base per attirare una base che poi costruisce tutto il resto.
5: E comunque... finisci Severino, scusa.
4: No, vai.
5: No, stavo dicendo che siamo partiti a parlare di Velasco e stai parlando di golf, per
4: di
5: cui
4: tutto,
5: è praticamente...
4: Ma sì, ma noi siamo sul top.
5: In un solo mezzo passaggio, che è una cosa anche difficile.
3: Severino è onnisciente, la bellezza di avere un ospite
5: e conosceva tutto,
3: che dalla veranda di casa sua ci sta illuminando, ragazzi, di ogni... tutti gli sport che...
5: E comunque il golf, devo dire che io una volta non conoscevo nessuno che giocava a golf, adesso ho gente che conosco che magari pratica il golf a vari livelli.
3: Io non lo so, continua a non piacermi, quindi non...
4: No, la cosa strana è anche tanti ex sportivi giocano a golf, sembra che sia molto rilassante.
3: Sì,
5: secondo me giocare
4: Michael Jordan giocava a golf per rilassarsi.
3: è che devi avere le giornate intere libere.
2: Allora, la fase iniziale, io ho provato a giocare a golf, la fase iniziale è tutt'altro che rilassante, perché ti innervosisci come un matto, perché non riesci a far fare a quelli due pezzi lì la cosa che
4: non
2: vuoi.
4: Non vola la pallina.
2: Non vola sempre. E invece dopo diventa un tema quasi tra virgolette familiare, nel senso che una giornata ti bruci la domenica o perlomeno la domenica mattina si comincia a girare, devi avere il tempo, devi avere chi ti segue, però è bello quando giri su questi prati così.
5: Io preferivo, mi piaceva, però non ho mai giocato a golf, però mi piace invece il mini golf, quello che giocavi al mare con le 18 buche.
2: Quello è un'altra variante,
5: secondo me era comunque divertente.
2: Comunque divertente.
5: Potevi avere meno tempo e quindi riuscivi a fare la partita. Te invece, Severino, giochi a golf?
4: Avevo provato qualche volta col Ciccio a Chamonix, ma ho esattamente quel problema lì, cioè non riesco neanche a colpire la pallina io.
5: Ah, ecco.
4: Però quando sono stato a Maui sono andato a prendere ho comprato una pallina alla clubhouse del golf club dove andava Obama a giocare.
5: Vedi? E quindi ce l'hai.
4: Ci accontentiamo di poco noi.
2: Certo.
5: Tu hai sfalciato qualche campo da golf quindi a Chamonix, non prendevi la pallina, tiravi su le zolle di terra.
4: Sì, ma non mi hanno lasciato andare oltre al tee delle prove.
2: Non puoi andare in giro se non sei almeno Italia.
4: E poi col buon Marco Barni, che voi conoscete, siamo stati a St. Andrews. Sì. Che uno in Scozia è uno dei campi da golf più famosi al mondo, era forse il più famoso che c'è, ed è una cosa secondo me incredibile. C'è una marea di campi, ad esempio prova, dove tu oltre alle parete puoi provare a andare in buca, puoi avere coi terreni mossi, tutto, è una cosa veramente particolare, lì senti lo spirito del golf secondo me.
3: Vabbè, Severino, rimani ancora con noi, mi raccomando, che ti...
2: Severino, ti ho mandato la sigla, ascoltala, così poi ci dici cosa ne pensi dopo il prossimo pezzo, che è un pezzo fantastico che io trovo bellissimo,
3: dei Church.
2: Album di punta Starfish, pezzo di punta di quell'album, Under the Milky Way, sotto la Via Lattea, e stasera ci sta proprio.

0: Under the Milky Way Tonight, Milky Way, la Via Lattea, che però non si riferiva proprio alla Via Lattea spaziale, ma al nome di un bar olandese, che era in olandese The Melkweg. Però vabbè, le atmosfere e tutto, e il fatto che è una canzone che comunque a me piace moltissimo, l'abbiamo fatta rientrare in questa. Steve Kilby, leader dei Church, gruppo australiano
1: Church, esatto, australiano. Ecco, questa è una scoperta, non pensavo fosse inglese Church.
0: Bene, okay. Severino, hai avuto modo di sentire la sigla?
2: Sono emozionato, a dir poco.
0: Hai colto tutti i riferimenti della sigla.
1: Guarda che il tuo amico...
2: Assolutamente. Il tuo amico, poi quella che ho detto è la mia preferita anche... Non so se quella era anni 70, quella sigla lì.
0: Quella, no, secondo me era dopo. Secondo
1: Guarda
0: me era
1: che
0: dopo.
1: Il tuo amico zio Ciccio non ha avuto questo privilegio, caro mio.
3: No, poi puoi zio andare... Ciccio ha fatto il creatore della sigla originale.
1: Lui, no, la sigla creatore. Originale...
3: Creatore no, però l'ispiratore.
1: Non allarghiamoci troppo.
3: È stato l'ispiratore. Tutto il nostro successo internazionale e mondiale lo dobbiamo a questa presentazione di sigla, cioè non è che
1: adesso vedi di lanciare anche la tua adesso.
2: Se la tira per una vita.
1: Sì. Va bene, allora Seve, di che cosa vogliamo parlare ancora, dai?
2: No, allora citerei due o tre golfisti che hanno storie interessanti. Dai, ormai che siamo sull'argomento. Tra l'altro, no, sinceramente non mi ricordavo, questo weekend è il weekend dello US Open. Che è uno dei quattro major del golf, perché similmente al tennis esistono quattro tornei maggiori che sono di gran lunga quelli più importanti e col montepremi più grosso. Tra l'altro i montepremi di golf non sono niente male, forse in media sono anche più alti di quelli del tennis.
1: Eh già.
2: E come golfisti con storie particolari abbiamo il buon Rory McIlroy. Okay. Che all'ultimo major è riuscito a fare a vincere in carriera tutti e quattro i major. Tornei. Ed era fidanzato con la Wozniacki, mi pare.
1: La Wozniacki è
2: famosa tennista danese, molto interessante, ma non so chi dei due, non me lo ricordo, ha lasciato l'altro sull'altare di nozze quando dovevano sposarsi. Quindi storia molto, e a questo proposito non si può citare che Tiger Woods
1: che ne ha fatte da vendere e da spendere lui.
2: Esatto, perché oltre a aver vinto non so se il primo o secondo come numero di vittorie nei major, lui le donne, tra l'altro con moglie bionda, bianca, vi dicendo che l'ha menato più che ha potuto, perché quell'altro gli metteva le corna ovunque e lei lo menava di brutto, di coso.
1: Beh, si vede che gli piaceva.
3: Quindi tu conosci anche il gossip del golf. Bravo Severino, ti sei, oltre che alla enciclopedia della Gazzetta, sei andata anche l'enciclopedia di Eva Express.
2: Da tifoso di tante robe di sport, uno dei momenti più alti della mia carriera, se si può definire carriera, è stata la vittoria di Francesco di Molinari alla The Championship, che è il campionato, il torneo che si svolge, è uno dei quattro major, l'unico che si svolge fuori dagli Stati Uniti, e si svolge a rotazione tra vari campi in... non so se solo in Inghilterra e in Scozia, penso.
3: Quindi, major del golf, tre negli Stati Uniti... E uno fuori Stati Uniti, ma che gira sempre, quindi
2: forse anche quello più importante. Non mi ricordo se tipo 150 anni che lo fanno, perché il golf è uno sport vecchissimo, proprio antichissimo.
3: Ma ascolta, Severino, quali sono le qualità principali che deve avere un golfista?
2: Beh, secondo me una concentrazione è estrema, che è molto, molto, molto difficile a quei livelli lì, perché comunque, ad esempio, secondo me, mentre nel tennis tu sei sempre dentro ad un campo, quindi ad un rettangolo, secondo me in un certo senso le condizioni sono simili, cambia il pubblico, cambia la superficie, ma sono quelle. Nel golf può succedere di tutto, tra l'altro prima che sospendano la partita di golf, se c'è tanto vento o piove tu continui a giocare a golf, deve essere proprio estrema la situazione. Più continui a camminare, perché mentre tu quando vai nel golf, se c'hai i soldi, c'hai la macchinina che ti porta nei tornei.

0: molto carino e simpatico, secondo me.
1: Ecco, io, se posso aggiungere, poi magari passiamo alla musica. La cosa bella del golf che io trovo è che il sistema dell'handicap, il meccanismo dell'handicap, potenzialmente tu puoi giocare con il numero 2 al mondo e girare in campo con lui.
0: E te la giochi alla pari.
1: Riesce a fare. Sì, poi vabbè, magari lui si annoia perché lui con tre tiri.
0: Deve aspettarti mezz'ora.
1: Però è uno dei pochi sport dove questo sistema ti permette. Perché se tu avessi un campo da tennis, per riprendere l'esempio di prima, con uno forte, allora magari tu ti diverti.
2: Un sistema dove c'è l'handicap è il biliardo, quando si affronta un master in alcuni tornei, quando non in tutti, ma in alcuni tornei, quando un master affronta una prima categoria o una prima categoria affronta una seconda, ci sono dei punti di penalizzazione che hai la categoria superiore. Quindi non so, la partita è al 100, tu parti da meno 10. No, ecco.
1: È un bel sistema anche questo. Allora andiamo avanti un po' con la musica.
3: Se rimani ancora con noi, dai.
1: Ti ascolti anche Elton John.
0: Come potrei andare via?
3: Bravo.
1: Dopo la tua sigla.
3: Ascoltiamoci questa, un'altra perla della musica, questa, Fabri, perché parliamo di Elton John.
1: Sì, esattamente.
3: Parliamo di un brano del 72. Famosissimo, assolutamente famosimo, e in tema.
1: È in tema assolutamente, perché il titolo è Rocket Man, per cui abbiamo svelato il brano qual è, ma la cosa che è proprio in tema è perché è la storia di un padre astronauta che è in procinto di partire per lo spazio e insomma, quando parla alla famiglia racconta un po' quello che vorrà sia la sua esperienza. Elton John, Rocket Man.

0: And I think it's gonna be a long, long time, dice Elton John alla sua famiglia dopo che all'inizio della canzone dice che ha preparato i suoi bagagli per andare, era un astronauta per andare nello spazio. Bene, torniamo con Severino, ci sei sempre?
1: Ci sono. Perfetto. E volevo farvi i complimenti per le canzoni che mettete, perché secondo me sono eccezionali.
0: Bene,
1: sono letteralmente distrutto oggi dalle canzoni che mettete, guardate. Non avete idea. Oltre alla mia sigla, che ovviamente è
0: oltre. Quella è oltre,
1: non si può definire.
2: Bene, ma senti, bene. Seve, non sento rombare in umori i motori nei tuoi commenti. Che dici?
1: Dei motori? Volevo citare solo brevemente Le Mans, che si è disputata, volevo dire domenica, ma tra sabato e domenica, che secondo me è una corsa ancora adesso, nonostante non sia più come una volta leggendaria, quindi ad esempio partivano da fermi fuori dall'auto correndo ed entrando in macchina, poi era diventato troppo pericoloso, però ancora negli anni 70 la partenza era fatta così,
3: era un altro mondo,
1: per una gara di 24 ore un'altra cosa.
3: Scusa.
1: E non ha vinto la Ferrari dopo 3 anni che aveva vinto, è tornata a vincere la Toyota, però rimane ancora una gara fuori per fuori, secondo me.
3: Visto che hai parlato della partenza fuori dalla macchina di corsa, che secondo me era una cosa bellissima di questi,
1: assolutamente,
3: devo dire che una cosa che secondo me era bellissima e manca tantissimo è la partenza giù dalla moto in quello che una volta erano le 500, adesso è diventato il MotoGP, cioè la partenza di corsa con moto spenta, no? E che non veniva accesa, era fantastico, però era veramente pericolosa quella, perché se uno non andava.
1: A proposito di cose pericolose, almeno io più che altro ho visto foto, perché vedere filmati mi verrebbe un colpo, che il TT Man, il Tourist Trophy sull'isola di Man, che è fatta in mezzo alle case su un percorso di oltre 20 km, forse ancora adesso partono con le moto ferme, li corrono sopra, qualcosa del genere. Una volta faceva parte del circuito del GP1 e poi ovviamente a forza di, purtroppo lì sono, mi pare, 250 morti ci sono stati. Ma ci sono delle foto incredibili. Cioè ancora adesso corrono le curve, ci sono le balle di fieno, sfilano i muretti, cioè c'è della gente fuori di testa, però non... Una cosa su Le Mans, citerei un film che a me è piaciuto un casino, che è Le Mans 66 con Christian Bale, ed è la prima vittoria di Ford a Le Mans battendo la Ferrari, e secondo me quel film lì ti fa sentire un po' la sensazione di cos'era Le Mans, al di là della storia, perché se andate a vederlo è molto molto particolare, il finale a sorpresa e tutto, però ti dà un po' la sensazione, anche se penso che per sentirlo devi andare a Le Mans, vedere il popolo che c'è a Le Mans, un po' come andare a vedere i Gran Premi dove c'è la Formula, dove ci sono i tifosi a Ferrari e tutto, devi parteciparci. Ecco.
3: Anche se alcuni sport hanno negli ultimi 30-40 anni hanno un po' cambiato connotazione, hanno cambiato un po' di emozione, perché i tempi si evolvono e anche, come dici te, diventando moderni perdono a volte quell'alone di fascino.
0: Certo. Che,
2: va bene, Seve, noi ti ringraziamo come sempre per la tua partecipazione, sempre di grandissima professionalità e conoscenza dello sport ad ogni livello. Grazie.
3: Poi adesso che hai uno spazio fisso con la sigla, te sai che...
0: Aspetta, Seve, se vuoi rimanere in linea dandoti appuntamento alla prossima settimana, facciamo una divagazione nell'astrofisica adesso, per cui ascoltaci.
2: Andiamo verso i buchi neri.
0: Supermassive black hole. Ciao Severino,
3: ciao.
0: Appunto, Supermassive Black Hole, che hanno un legame anche con il pezzo due pezzi fa, era in realtà la andare Milky Way, la Via Lattea, perché i buchi neri supermassicci, traduzione italiana, si trovano al centro delle galassie più grandi, inclusa quella della Via Lattea. E questo, tu Dante sai che è un grande musicista, anche astrofisico di un gruppo rock, uno dei gruppi rock più amati in assoluto, il chitarrista
2: Brian May,
0: bravissimo. Supermassive Black Hole sono i Muse.

0: vita.
1: Le mitiche salite del ciclismo raccontate da Franco.
0: Fra le rose di questo giardino.
2: Ecco, una sigla, dopo quella di Severino, specifica una delle nostre sigle classiche, che è quella della salita. E che cosa presentiamo questa sera? Allora, diciamo che in questo momento è il momento nel quale i cicloamatori sono tutti, sono al top della loro preparazione, di solito fanno le gite un po' più impegnative, e anche a me è capitato domenica di andare a fare una salita che era un po' di tempo, che era qualche anno che miravo e per varie occasioni non si riusciva mai ad andare a fare, che è stata quella dell'Alpi di Neggia. Non è una salita particolarmente conosciuta per il Giro d'Italia, piuttosto che perché non penso sia mai stata effettuata. È una salita dell'Alto Varesotto, che parte da Maccagno e poi sconfina in Svizzera, perché l'Alpi di Neggia all'arrivo si è in Svizzera. La salita è una salita molto impegnativa, direi una delle più impegnative dell'Alto Varesotto. Io l'ho fatta da Maccagno, poi faremo anche due parole sul lato svizzero. E sono 22 km di salita con una pendenza media del 5,5%, ma soprattutto con gli ultimi 4 km finali, che hanno una pendenza media superiore al 9%, e sono veramente molto impegnativi, anche perché giungono alla fine di uno sforzo che comunque tendenzialmente ti prosciuga un po' di energie. La salita parte, come detto, da Maccagno, ai primi 3 km in comune con l'ascesa, poi c'è un bivio dove se gira a sinistra puoi andare verso il Lago Deglio e poi successivamente per il Passo della Forcora, un posto dove si sciava 20-25 anni fa nel Varesotto, non so se ancora adesso ci sono gli impianti, e che con Fabrizio, se ti ricordi, è stato oggetto di una nostra gita. Io l'avevo fatto in bicicletta, sì. e poi avevamo giocato una partita a pallone
3: che
2: su al Passo della Forcora.
3: Spaccato il polpaccio.
2: E dove, lo ricordo, diciamo ai ciclisti, chi vuole andare può anche farsi questa salita al Lago Forcora, anche perché c'è un bel rifugio dove si mangia bene polenta e selvaggina. Invece, se noi proseguiamo verso destra, la salita dell'Alpi di Neggia presenta i primi 5 km che hanno una pendenza più o meno media del 7%, abbastanza impegnativi, grande vedute sul lago, veramente belle. Dopo c'è spiana per un 500 metri, dopo ci sono altri 5 km con pendenza sul 6% circa, e si arriva più o meno a metà salita. A metà salita, se voi guardate l'altimetria, sembrano esserci un 5-6 km di falso piano, perché sembra che si salga solamente di un 30 metri in dislivello. Si parte dai 200 metri di Maccagno, ormai si è già arrivati, diciamo, a un'altezza sui 850 metri. Invece in teoria è un po' una cattiva indicazione, io infatti non la conoscevo, perché non è un falso piano, sono dei pezzi di discesa e di salita, di discesa e di salita, che tagliano un po' anche le gambe. Poi arrivi agli ultimi 4 km e lì inizia la vera sofferenza, perché 4 km sono sofferenza o piacere, comunque diventa la salita impegnativa, perché si va oltre il 10% in alcuni tratti, c'è un chilometro quasi interamente oltre il 10%, e la media è sul 9%, per cui lì se non si sono mantenute le energie, non ci si è alimentati bene, si rischia di poter anche andare in crisi. Però quando si arriva in cima si è ripagati da uno splendido panorama, si è attraversata Val Vedasca, si è passato da Indemini, che è questo paesino più o meno al confine con la Svizzera, a 4 km e mezzo, diciamo, dalla vetta dell'Alpi di Neggia, e dalla Peninsula si vede il Lago Maggiore, si vede sotto quindi lo spettacolo del lago. Tra parentesi, in cima c'è anche un piccolo caseificio e quindi è anche possibile rifocillarsi con...
4: Cosa che tu avrei fatto senz'altro.
2: Guarda, purtroppo no, perché dopo dovevamo, per una questione di compagnia, se no, infatti io ho detto
3: bisogna cambiare la compagnia.
2: Come è successo per la prima volta in vita mia, che sono andato davanti io, ma solo perché ero partito prima. No, ho detto aspetto gli altri e stanno aprendo anche un ristorante, una specie di agriturismo ristorante, perché lo stavano aprendo, c'era un evento privato per cui avete possibilità di rifocillarvi. Tra l'altro, un posto, oltre che essere bello, dove c'era un'accoglienza per i turisti con dei bagni organizzati, quindi non al di fuori di questi eventi privati, sì. Proprio una cosa, diciamo, ufficiale, penso, di un posto accoglienza. E poi siamo scesi, si può scendere dalla parte svizzera verso Vira Gamborogno, Lì la discesa è una picchiata sul lago, sembra di cadere nel lago, perché in 11 km si fa completamente la pendenza, 1400 metri, si ridiscende 200 metri. Se la volete fare in salita, avete questa salita che ha una pendenza media del 9,6%. Quindi,
4: cavolo!
2: Auguri, esatto. Auguri. Si arriva a Vira Gamborogno, è il lago, è il lungo lago svizzero, e si torna 8-9 km, si rientra in Italia e poi dipende dove avete lasciato la macchina. Io sono partito da Luino, il giro ha avuto 70 km circa, qualcosina in più.
4: Dislivello totale?
2: Dislivello totale sarà un 1300 metri, penso, più o meno.
4: Bene.
2: Quindi
4: bene,
2: però bene. La salita divertente con dei panorami stupendi. Ecco.
4: Anche per oggi vi abbiamo raccontato una gita ciclistica che vale la pena di fare, Frank.
2: Assolutamente. Bene. Posti meravigliosi.
3: Bene, a termini di dislivello, qui andiamo nello spazio, per cui il dislivello è ancora maggiore. Siamo in un pezzo dei Prefab Sprout, gruppo anni 80-90, che avevano avuto un discreto successo, e in particolare avevano fatto un album che si intitolava Andromeda Heights del 1997, che conteneva questa Weightless. Weightless è la sensazione di mancanza di peso che hai con la mancanza di gravità nello spazio, e infatti inizia con questa intro un po' spaziale che poi però passa alla melodia di Prefab Sprout.

0: Weightless, I feel like Yuri Gagarin, dice questo pezzo, cantato dalla voce di Paddy McAloon dei Prefab Sprout.
1: Yuri Gagarin, il primo russo e il primo uomo nello spazio.
0: I feel like Yuri Gagarin.
1: Mi sento come Yuri Gagarin. Weightless. E noi invece siamo arrivati anche qui stasera con una grande fatica, specialmente qua del mio socio che continua a alzarsi, muoversi, per cui incrementa il movimento, per cui incrementi anche il caldo. Partecipi a questa trasmissione dove abbiamo parlato di musica e ciclismo, ma anche di altri sport, golf, automobilismo, pallavolo, grazie al nostro esperto che ormai è una presenza fissa, esatto. Gli abbiamo fatto la sigla. Abbiamo parlato di calcio perché sono in corso i mondiali più partecipati della storia, 48 squadre. E a proposito di questo volevo aggiungere una cosa a quelle che abbiamo già detto, il fatto che sempre più il concetto di nazione viene diluito, in quanto praticamente sono tantissime le nazionali, praticamente tutte tranne una, sembra, che hanno calciatori non nati nella propria nazione che partecipano per arrivare al top, che è quello di Curaçao, che ha 25 giocatori su 26 nati in Olanda.
0: Allora, la nazione che ha dato la nascita alla maggior parte dei giocatori è la Francia. Ce n'è un numero altissimo, tipo 46 giocatori che sono nati in Francia.
1: E tra parentesi, Francia, che poi invece beneficia di immigrati di prima, seconda, terza, quarta generazione.
2: Prima Franco mi stava dicendo, ecco, che c'era il portiere della Algeria, che è il figlio di Zidane.
0: Di Zidane, ecco. Sì, cioè, che non ha fatto un partitore.
1: No, beh, però il portiere dell'Algeria, e stavo dicendo, vedi, con questa considerazione, il figlio di Zidane. Zidane giocava per la Francia con origine algerina, e adesso il figlio decide per l'Algeria.
0: Tutte le proporzioni fatte. Bonny, quello dell'Inter, che è francese lui, però siccome è originario, credo, della Costa d'Avorio, ha deciso di optare per la Costa d'Avorio, è andato al mondiale, se no avrebbe visto la TV come noi.
1: Però noi avevamo ricordato in trasmissioni precedenti, quando avevamo parlato di calcio, il fatto, vabbè, di non so se 8 anni fa o 4 anni fa, dove c'erano i fratelli Boateng, che uno giocava per la Germania e uno giocava per Ghana. Quindi questo è il caso.
0: Ultima particolarità di questo mondiale, evento particolare, credo sia stato un giocatore spagnolo, però possiamo controllare, è stata in assoluto la prima volta che ha giocato 30 minuti senza toccare un pallone.
1: Ah sì?
0: Sì, cioè, dopo se volete andate a cercare il nome, ma è 30 minuti
1: l'anno, perché può capitare, se uno non ha le statistiche non lo può vedere.
0: Sì,
1: però
0: certo, magari in passato era successo. Bene, allora,
1: bella questa. Adesso questa poi andiamo a cercare chi è. Uno spagnolo?
0: Mi sembra che fosse spagnolo.
1: Tra l'altro strano, perché la Spagna che fa 12.000 passaggi.
0: Magari mi sto sbagliando, però c'è stato un giocatore 30 minuti senza toccare il pallone.
1: Dante sta smanettando, non so se farà in tempo.
0: Non so se farà il tempo. Ecco. Prendo un attimo di tempo per dire che chiudiamo con un
2: Oyarzabal, spagnolo.
0: 30 minuti.
2: Spagna-Capoverde, esatto. Record negativo ai mondiali. Schierato al centro dell'attacco, non ha toccato palla per 30 minuti. Spettacolo.
1: Beh, adesso capisco perché ha fatto 0-0 la Spagna. Centravanti non ha toccato palla, oppure il difensore era veramente uno stopper come neanche il Barone Dante ai tempi d'oro.
0: È incomparabile. Allora chiudiamo con i grandissimi Beatles, un pezzo, Cross the Universe,
2: forse uno dei più belli,
0: che è perfetto per chiudere la nostra scaletta, perfetto anche per approfittare per fare gli auguri per gli 84 anni di Sir Paul McCartney,
2: e tanti auguri,
1: buona pedalata a tutti ragazzi,
2: ciao.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
1: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente ovunque.

Gli ABBA sono stati il gruppo musicale pop svedese e rappresentanti musicali della Scandinavia più blasonati e di maggior successo. Si stima che abbiano venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo e che vendono ancora oggi 2 o 3 milioni di copie l'anno.

siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: 23 e 19 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: e un minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

State ascoltando Wonderful Music.

0: Full Music.
1: E un minuto.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

colors, morning. Dawn pushes onto the back of another day.